Magnetic, The Bausa su Radio Z, e quanto ci piace. Cioè, anche questa cosa qui di metterla magari poi nei reel, nelle storie, no? Quando un pezzo poi funziona particolarmente, magari gli vogliamo dare un altro valore, un valore aggiunto, perché lo riteniamo una parte anche della nostra vita. Ed è così, questo è il grande potere della musica. Siete qui su Radio Z, c'è Z di notte, ci sono io che vi porto fino alle 3, sono Alex Morelli, ci siete voi, è chiaro, eh? E arrivano anche Promessa, Franco 126 e Idua.

Siamo tornati al 2018 e questa di Calcutta, Pesto, ci riporta anche a tutta quella serie di canzoni che lui aveva scritto con questi titoli che erano abbastanza criptici e che però in realtà avevano anche una spiegazione, cioè era il nome, il primo nome che gli veniva in mente per nominare il file relativo al progetto della canzone e quello poi rimaneva, che comunque è anche un modo piuttosto originale per dare un titolo a un pezzo. Zeta di notte, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, c'è anche un pezzetto degli Inner City, siamo tornati anche volendo così a respirare anche un po' di anni di aria tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, e un po' si sente. 2:13 di questo sabato con Z di notte e c'è Epoch, Vertigo.

Soup, Tiziano Ferro con Rotonda su Radio Z alle 2.19, un po' di voi, 335 30 10 25. No, mi piace che prendiate sul serio le cose che diciamo, perché una mezz'oretta fa dicevo, mi raccomando, quando arrivate a casa poi mandateci un messaggio, perché sennò stiamo in pensiero. Allora, ecco, Ettore e Irene che sono arrivati a casa, ci rassicurano così, perfetto, diteci anche dove a questo punto, geolocalizzatevi, perché almeno abbiamo un po' più il quadro della situazione. Passate anche dalla radiovisione, ragazzi miei, è il 266 digitale terrestre, il 735 di Sky, che sono lì apposta per voi, ci sono io che vi accolgo a braccia aperte. Ora, fulminacci.

0: maledetto
1: me. Fulminacci qui su Radio Z, questa maledetto me. Beh, canzone che potrebbe rappresentare già solo dal titolo magari la vita di molti di noi, quando a un certo punto fanno un po' i conti e vedono lì dove sono state le magagne, e quel maledetto me se lo dicono e come. Rocco Hunt.

Nice to meet you di Miles Smith qui su Radio Z alle 2.28 di questo che ormai sabato, beh, con tanti che ormai arrivano a confidarsi, volevo dire confessarsi, però sembra un po' troppo, un po' eccessivo, però proprio del fatto che la sveglia potrebbe suonare molto presto, però come sempre facciamo un punto della situazione più o meno intorno alle 2:30 per vedere esattamente quanti hanno un po' preso sotto gamba la cosa e magari sono in questo momento sequestrati dai propri amici con orario di ritorno a casa, forse mai. Ora, Baby K. Baby K.

poca Macarena, e secondo me anche con il balletto ci può stare, no? Perché poi diventa un lavoro fare l'ascoltatore, perché ti devi imparare un po' tutti i balletti, soprattutto in estate, un po' perché mi diventano virali, un po' perché ovviamente, insomma, ci metti, ognuno ci mette un po' del suo, e allora uno dice: quanti balletti devi imparare quest'estate? Almeno 20. Le unghie con il

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: mi piaci tanto di Safe qui su Radio Z, 2:38 della notte di questo sabato che stiamo portando così fino alle 3 e la musica che torna tra poco. State qui.
1: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
0: Qui su Radio Z c'è Z di notte, sono io che vi porto fino alle 3, sono Alex Morelli. Qualche passettino ancora prima di raggiungere il traguardo, c'è sempre il 335 30 10 25 anche per gli amici nottambuli o notturni come preferite, c'è il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky per dire, no, giusto per completare un po' questa dimensione da grande community, da grande famiglia di Radio Z, e quindi questa è la radiovisione. Prossimi minuti invece mettono insieme Gabri Ponte e Jovanotti, e prima o poi doveva succedere, e c'è questa che si intitola DNA qui su Radio Z.
2: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: del giorno ci capita anche di essere i primi che ascoltano le novità, come in questo caso, e poi io l'ho buttata lì. Potevano chiamarla acido desossiribonucleico e sarebbe uscita una roba fighissima. È il momento di Night e questa è Forte qui su Z.
1: Non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Lazza con Male da vendere su Radio Z. È alle 2.49, si stanno giocando anche delle partite, si sta giocando Capoverde e Arabia Saudita, che in questo momento sono sullo 0-0, ma siamo quasi alla fine del primo tempo, e Uruguay e Spagna, dove la Spagna sta vincendo per 1-0. Tra l'altro, con questa classifica Capoverde sarebbe seconda. C'ho un po' di tifo così, non tanto perché c'ho quella cosa lì che si spera sempre che le squadre, diciamo quelle un po' più piccole tra virgolette, riescano a fare i colpacci quelli grossi. Ora Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Le 2.53, ormai l'avete visto il tatuaggio all black di Machine Gun Kelly, cioè questa sembra veramente un outfit, un indumento, l'abito per uscire per la festa, ecco, però del resto è come dire il suo stile. Siete sempre qui su Radio Z, questa è quella di Kid Yugi, si intitola Amelie in Z di notte.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi.

0: I'm Guilty di Terry Swims, e con lui chiudiamo il nostro appuntamento con Z di notte, e così ci possiamo abbandonare totalmente al weekend. Ve lo lascio, poi ce lo restituite perché ci serve per la prossima settimana. Mi raccomando, voi rimanete connessi con la nostra app RTL 102.5 Play da scaricate, oppure con la Radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, e poi per quanto ci riguarda lunedì notte vi voglio di nuovo tutti qui su Radio Z. È tutto da Alex Morelli, baci, ciao.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: tutta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Zeta!
1: Le 6:01, buon sabato 27 giugno, siamo già arrivati anche all'ultimo sabato del sesto mese dell'anno. Ormai l'estate è quasi finita, quasi alle porte, sembra cominciato ieri e siamo già arrivati al termine. Giornata rovente, però facciamo un patto: stamattina da queste parti non si parla del caldo, citiamo solamente adesso che ci sono già più o meno 30 gradi in macchina venendo, però il resto mettiamo da parte perché c'è clima rovente, lo sappiamo, insomma. Cerchiamo di rinfrescarci a quest'ora della mattina con tutti gli eroi che sono svegli. Buongiorno, mi presento anche per chi fosse la prima volta che passa da queste parti. Sono Luca Busoni, vi scorto sino alle 9, come capita ogni fine settimana, fra le 6 e le 9 della mattina. Se siete d'accordo, io partirei anche con della bella musica e lo facciamo con due grandi protagonisti di quest'estate. Non soltanto, sto parlando di Liberato e Mahmood, Into Street.

Liberato e Mahmood, apriamo con loro la mattinata insieme, 5 minuti dopo le 6. Buongiorno, buon sabato, bentrovati. Questa è Radio Z, il Buongiorno Z. Tutti fine settimana fra le 6 e le 9 diventa l'appuntamento classico, quello che per molti sta diventando irrinunciabile, come per Luca da Milano che ci ha appena scritto: fa l'appuntamento classico immancabile del sabato mattina. Intanto che lavoro, c'è Federica che ha già ordinato dallo store di RTL 105, Radio Freccia e Radio Z il cappellino griffato, così almeno anche quello diventa un segno identitario. Bella novità funk, loro sono i Jungle, questa si intitola The Wave.

Big Mama su Radio Z alle 6 e 12 minuti del sabato mattina, buongiorno. In questa canzone lei parla della difficoltà dell'andare avanti quando hai 100 occhi puntati addosso. Questo è il titolo della canzone, però nonostante tutto bisogna andare avanti lo stesso, bisogna imparare a fregarsene. Non è facile, però una volta che ci si riesce sicuramente è una bella conquista. Lui intanto, il prossimo artista che arriva, che vi proponiamo, è stato sul palco di San Siro la scorsa settimana insieme a Tedua. Loro sono grandi amici e si sta preparando per la sua esibizione al Porto Antico di Genova. Lo attendono diverse date in programma a luglio. Sto parlando di Bresh con la sua Da Dio.

Il nuovo singolo di Bresh si intitola Da Dio e lo stiamo sentendo da diverse settimane. È stato anche ospite sul palco della Power Hits Estate di inizio giugno. È già passato un mesetto, quasi, di RTL 102.5 al centrale del Foro Italico di Roma. L'ha cantata, l'ha presentata lì, se vogliamo, un po' in anteprima, ed è stato un successo pazzesco. Intanto arrivano Farruko con Steve Aoki. Questa è Yapak.

0: Questa canzone nasce come un mantra, come una ventata di ottimismo, di positività, si intitola OK, quindi dovete dire questa parola oggi, ok? Quando le cose non vanno benissimo, OK, e si riparte, è un modo per resettare e ripartire da zero. Anche alle 6:20 della sabato mattina, buongiorno, questa è Radio Z, annunciazione molto importante, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live. I primi artisti confermati sono in ordine rigorosamente alfabetico, così non scontentiamo nessuno: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Line up, vi ricordo che è sempre in continuo, in costante aggiornamento, quindi voi cosa potete fare? Potete acquistare subito il biglietto su ticketone.it. L'1 e il 2 settembre ci impossessiamo della città dell'amore nella meravigliosa cornice dell'Arena di Verona, prima con i Power Hits Estati di RTL 105, poi chiudiamo definitivamente, mettiamo il sigillo sull'estate il 2 settembre con il Radio Z Future Hits Live 2026, quindi mi raccomando che poi finiscono questi biglietti e non ne restano ancora tantissimi. Intanto questa la voglio dedicare a quelli che lavorano stamattina, un bel augurio, 22 Simba, Gue, arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

arricchiti. Questo è l'augurio che vi facciamo, anche se in realtà in questa canzone 22 Simbe Gue dicono sì, abbiamo raggiunto il successo anche economico, se vogliamo, ma la vera felicità probabilmente non è dettata solo da quello. Detto ciò, aiutano, sicuramente lo sappiamo che un bel bottino permette di stare quantomeno tranquilli. 6:25 del sabato mattina insieme, buongiorno, questa è Radio Z. Fra poco vi do aggiornamenti anche sui mondiali, perché ci sono due partite che si stanno giocando in questo momento. Siamo al 61esimo minuto di gioco. Intanto ritroviamo Harry Styles con Dance No More.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:31 minuti, buon sabato. Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo per porre fine alla guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. È un primo passo verso la pace, ha dichiarato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'Italia farà la sua parte, scrive intanto Palazzo Chigi. E sale a 920 morti il bilancio ancora provvisorio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono almeno 3.360, mentre le persone individuate con vita e ancora sotto le macerie sarebbero 172. Al momento mancano all'appello circa 50.000 persone. Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Kimi Antonelli è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere in vista del GP d'Austria. Il pilota della Mercedes ha preceduto le McLaren di Piastri e Norris. Oggi in programma le qualifiche. E per il momento è tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Gran caldo intenso e piuttosto fastidioso in ulteriore intensificazione questo weekend sulla nostra penisola. Già questo sabato partiamo con temperature minime elevate in diverse zone non inferiori ai 27-28 gradi. Pensate, le massime raggiungeranno anche picchi in diverse zone, specie della pianura padana, attorno ai 39-40 gradi tra sabato e domenica. Per il resto sole sì, ma anche improvvisi temporali. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Mister Rain e San Giovanni dal 2023. Vi ricordo anche che San Giovanni sarà sul palco del Future Hits Live, uno degli ultimi artisti confermati. Restate con noi.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax. Una
2: donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Sei 40 della mattina, buongiorno eroi, eroi della mattina, bentrovati, questa è Radio Z. Devo darvi un aggiornamento, come promesso, al volo sui mondiali. Sono in corso le due partite del gruppo G, si giocano entrambe le partite del gruppo in contemporanea. Nuova Zelanda, Belgio, Belgio in vantaggio per 3-0, Egitto, Iran 1-1, siamo al 75esimo minuto di gioco, minuto più, minuto meno. Al momento la situazione con il Belgio ed Egitto che passerebbero agli ottavi di finale. Però vediamo, insomma, perché manca ancora un po' di tempo. Fade, Sfera Ebbasta, la novità che si intitola Piensa e Mi.

me. Thanks I mean. Fade con Sfera e basta alle 6:43 minuti. Buon sabato. Questa è Radio Z. Fra l'altro Sfera si è esibito la scorsa settimana, lunedì scorso in particolare, il primo rapper che si esibisce all'Allianz Stadium di Torino, e dove gioca la Juventus, per dire, per chi non lo conoscesse in questo modo, ed è stato il primo rapper ad esibirsi insomma in questo contesto, quindi un bel primato per Sfera e basta, il suo grande tour ora aranciata con Fra Quintale. Piove.

andando avanti con i suoi concerti negli stadi, non so se avete visto il duetto che ha fatto con Antonello Venditti, che è qualcosa che diventerà iconico, ammesso che non lo sia già diventato, sulle note di Che tesoro che sei di Antonello, questa esibizione allo Stadio Olimpico di Roma. Vi consiglio di andarla a recuperare perché ne vale davvero la pena. Ce l'ha chiesta Federica, è questa dei The Bausa, e ti accontentiamo Fede, si intitola Magnetic.

Loro sono un trio di amici dalla Norvegia che stanno conquistando il mondo, sono i The Bauza, sono stati anche ospiti da queste parti pochi giorni fa, Magnetic su Radio Z, 5 minuti alle 7 della mattina, e loro hanno fatto diverse canzoni anche in occasione delle feste del liceo, di fine anno del liceo in Norvegia, e da lì hanno tratto un po' di materiale e poi ormai la carriera è avviata perché hanno già fatto tanti successi, questo è uno dei principali, e stanno conquistando l'Europa. Bello sapere che un gruppo di amici riesce a suo modo a conquistare il mondo con la sua musica. È tornato anche Rove con la sua novità.

0: Madame con la sua baby ci conduce in fondo alla prima ora insieme del Buongiorno Z su Radio Z. Colpo di scena ai mondiali di calcio, siamo nel gruppo G, Belgio vince 5-1 sulla Nuova Zelanda e questo, vabbè, l'abbiamo capito, ha dilagato il Belgio praticamente, che si classifica agli ottavi di finale. Però l'Iran è avanti 2-1 sull'Egitto, siamo al 90esimo minuto di gioco più 4 di recupero. Se la partita dovesse finire così, l'Iran passerebbe agli ottavi ai danni dell'Egitto, che aveva già praticamente la qualificazione in tasca. Quindi vi teniamo aggiornati su questa partita che decide le sorti del gruppo G. Restate con noi. Sono le 7, buongiorno.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Madonna, Sabrina, Bring Your Love, hanno esordito insieme sul palco del Coachella un po' di tempo fa e poi da lì stanno conquistando tutto il mondo con Bring Your Love, novità su Radio Z ad aprire la seconda ora insieme. Allora, pazzesco, altro colpo di scena fra Egitto e Iran, alla fine il gol è stato annullato, passa l'Egitto, fra poco contestualizziamo il tutto così chiudiamo anche il capitolo mondiali. Intanto Drigno con Ermal Meta, irrecuperabile.

Siete anche voi nel chill stamattina? Sì, immagino, soprattutto quelli che stanno lavorando. Ciao amici, grazie per essere con noi. 7-9, questa è Radio Z. Allora, devo darvi l'aggiornamento sul gruppo G dei mondiali, perché è successo di tutto. Allora, ben detto, Belgio-Nuova Zelanda, il Belgio vince 5-1, quindi è già agli ottavi. Egitto-Iran, l'Egitto era convinto di passare, 1-1 era il risultato. L'Iran segna, quindi doveva passare in teoria l'Iran. Poi viene annullato il gol all'ultimo, dopo il check del VAR. Alla fine la partita termina in pareggio e passa all'Egitto, però colpo di scena uno dopo l'altro. In sintesi, Belgio e Egitto qualificati agli ottavi di finale, invece terminano il loro percorso in questi mondiali Iran e Nuova Zelanda. Almeno loro ci sono andati. Ora Fulminacci.

Maledetto me, fulminacci, 7:15 del sabato mattina. Buongiorno Federica, ci dice che a sentire gli aggiornamenti dei mondiali le manca ancora di più l'Italia e vedere le partite. Federica, mi sa che non sei l'unica, però vabbè, cosa dobbiamo fare? Rinunciamoci, è andata così, dai, fra 4 anni andrà meglio, speriamo.

Carl Brave, Elodie, parli, ma quanto parli, anche a quest'ora della mattina, e quindi è ancora più complicato perché bisogna connettere, avere già qualcuno che parla troppo, è difficile. Noi cerchiamo di mettere anche la bella musica, quella che vi accompagna, quella che vi fa stare bene. Questa è Radio Z alle 7:20, buon sabato, bentrovati, saluto, quanti siete? Direzione Puglia, Lina, Elisa e Franci, le girls sono in viaggio, ciao, fateci sapere ovviamente quando arrivate, siete tantissimi anche, c'è Francesco e Maria che sono in viaggio dalle 9 di ieri sera e sono connessi tutto il tempo insieme a noi, quindi grazie ragazzi. Vi ricordiamo anche, qualcuno scrive, ricordiamo a tutti gli appassionati di tennis che il 29 scende in campo, torna Jannik Sinner per il torneo di Wimbledon, lì almeno speriamo di avere qualche soddisfazione in più, citavamo prima dei mondiali, insomma ormai sappiamo bene la situazione del calcio italiano. Bentrovati ancora, queste Radio Z, i vostri messaggi 335 30 10 25 scorrono anche in radiovisione, il 266 del digitale 735 di Sky. Intanto Baby K, Tuca Macarena.

ritorno di Baby K per questa calda estate, la sua Tuca Macarena questa sera sarà ospite a Gardaland, al Gardaland Summer Festival. Radio Z, RTL 105 sono radio partner e potrete seguire il concerto, l'evento in diretta su Radio Z questa sera, quindi la ritroverete anche lì in diretta. Ora Godzilla con J Balvin.

0: Comi, le sue ossa rotte già a quest'ora della mattina, soltanto le ossa, vi siete già rotti? 7:30, bentrovati, buon sabato, questa è Radio Z, sono Luca, insieme sino alle 9 come capita ogni fine settimana. Adesso arriva una bellissima novità, perché lui questa sera sarà ospite a San Siro, un evento che ha già fatto lo scorso anno, è stato un successo pazzesco, incredibile, unico, si intitola San Siro Dance, grande evento, appunto live. Lui è Gabri Ponte e qua lo ritroviamo con una bellissima collaborazione insieme a Jovanotti, hanno sfornato questo nuovo singolo che si intitola DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te.

0: Rosvillain con Tony F, questa era Victoria's Secret. Allora, l'avete sentito che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 105, Radio Z e Radio Freccia. Io, per chi ci stesse seguendo in radiovisione al 266 digitale o 735 disca, mi sono preso una bella tazza, la esibisco, anche perché adesso è il periodo della colazione, quindi è sicuramente ottimale, e un bel cappellino, vedete, la sto appoggiando, si sente? Si sente? Quindi mi raccomando, nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, tantissimi accessori, e su RTL 105 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, perché se fate il primo ordine entro il 31 luglio riceverete un omaggio speciale, e non posso dirvi cosa, quindi mi raccomando, vi dico solamente di farlo perché non sapete cosa vi perdete. Restate con noi, questa è Radio Z, un attimo di pubblicità e poi di nuovo insieme.
1: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, fuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
5: Vi leggo il messaggio di Mariana che dice: ordine già fatto, non possiamo dire di cosa si tratta con l'omaggio. Mi raccomando, Mariana, tieni il segreto, eh? 7:40 della mattina, buon sabato, questa è Radio Z, ben trovati. Tanti messaggi già di chi dice che ha acquistato, ha fatto l'ordine, c'è davvero di tutto sullo store, quindi andate su RTL 102.5 Play, trovate qualsiasi cosa, così siete belli griffati con tutti gli accessori, insomma, della vostra radio preferita. Ora Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, novità, Girl Next Door.
6: Sounds good, real good.

to the ball girl one time. Machine. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, 7:42 minuti nella mattina insieme. Questa è Radio Z, la ragazza della porta accanto. Questo è il titolo della canzone Girl Next Door. Intanto lei, Levante, sta esplorando la bellezza dell'amore, la ricerca dell'amore. In questa canzone si intitola Malia.

0: Da brividi questa canzone sulla vostra Radio Z di Marrakech con Federica Abate, si intitola Il Radio, sono già passati 11 anni, era il 2015, il momento in cui è uscito questo brano pazzesco. Federica Abate, fra l'altro, la conosciamo anche come grande artista che scrive la maggior parte delle canzoni che sentiamo, e è uscita anche con il suo ultimo singolo, si intitola Superman, che ha coinvolto nel videoclip un po' tutti gli artisti a cui ha donato le sue canzoni. Ora Karol G, Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola.
1: Qualcuno scrive che ascoltando questa canzone venne voglia di partire, venne voglia di andare in aeroporto, prendere il primo aereo senza nemmeno sapere, conoscere la destinazione. Effettivamente devo dire che un po' quell'effetto lo fa, almeno viaggiare con l'immaginazione, se non possiamo in questo momento goderci un po' di ferie. Erano Karol G e Manu Chao con la loro Viajando por el Mundo, ritrovati su Radio Z 5 minuti alle 8 della mattina. Come ritroviamo un altro grande artista che sta monopolizzando quest'estate sia di concerti che con i singoli in classifica. Sto parlando di Tiziano Ferro, qui con Lazza nella nuova versione di Perdono.

0: Ho rubato un fiore per darlo a te. In sostanza questo racconta Blanco in Ladro di Fiori, canzone che ci conduce al termine di questa ora insieme su Radio Z. Sono le 8 della mattina, buongiorno a tutti gli eroi che sono magari già svegli, a chi ci ha raggiunto da qualche istante, a chi ci raggiungerà anche nel corso della prossima ora insieme. Allora, vi ricordo anche 266 del digitale, 735 di Sky, lì scorrono i vostri messaggi. Fatemi sapere un po' che state facendo, se siete in giro, magari tanti già in viaggio a quest'ora della mattina, i vostri messaggi scritti 335 30 10 25. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Tony Boy con il suo cuore rotto, apriamo la terza ora insieme del Buongiorno Z, 2 minuti dopo le 8 della mattina. Buon sabato, bentrovati, sono Luca e vi scorto ancora sino alle 9 come tutti i fine settimana fra le 6 e le 9 della mattina. Adesso altra bella novità, lei è fortissima, si chiama Bells e il nuovo singolo si intitola Scomoda.
1: Sto

Yan Yor, le 2:08 minuti, bentrovati, questa è Radio Z, tantissimi che stanno studiando per la maturità, facciamo un grande in bocca al lupo, ciao ragazzi, davvero godetevi il momento, anche se forse non è facile, è più facile goderselo quando è finito. E che bello il messaggio di un amico che ci scrive, ma non si firma, e dice sta andando a fare una sorpresa alla nipote che oggi sostiene l'orale della maturità, non le ha detto nulla e sta andando in questo momento, la sta raggiungendo per sostenere, per vedere, assistere al suo orale. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vabbè, ma che dire di questi due? Angelina Mango, Marco Mengoni, ritrovati con il loro ultimo singolo. Che bella collaborazione! È il singolo estivo, però ha un sapore particolare che ci piace molto. Si intitola Canta d'amore, ritrovato su Radio Z alle 8:11 del sabato mattina. Ora la graziosa.

Abissale di Tananai, 20 minuti dopo le 8 del sabato mattina. Buongiorno, questa è la vostra Radio Z che vi tiene compagnia in qualsiasi momento, ogni giorno, ogni ora, 24 ore su 24 siamo sempre insieme. 335 30 10 25, quanta gente che è in giro, quanti stanno andando già al mare. Ciao Radio Z, anche noi in partenza, Ludovica e Marco, si studia per la maturità, Margherita e tantissimi ragazzi che ci utilizzano proprio come sottofondo per ripassare nelle ultime ore, gli ultimi momenti prima di presentarsi. Ormai penso che manchi solamente la fase, l'atto finale, che è quello dell'orale, quindi in bocca al lupo ancora a tutti quanti voi. C'è la novità di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, questo messaggio promozionale a citare Coca-Cola. Che bella, questa canzone mi piace tantissimo. Una delle novità più belle in circolazione, in cima a tutte le classifiche, anche nell'airplay radiofonico. C'è qualcosa, quel gusto un po' retro che devo dire piace a molti. Questa è Radio Z, bentrovati, buona mattinata. Allora, giustamente c'è chi dice, c'è chi è in ferie, io sto andando a lavorare. Il motto è sempre quello: chi lavora e chi divora. Qua ci scherziamo su questa cosa per la slammatizzare il fatto di chi lavora anche il fine settimana. C'è Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 30 minuti, buon sabato. Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo per porre fine alla guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. È un primo passo verso la pace, ha dichiarato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. È ancora un morto sul lavoro in Italia. Un operaio di 50 anni è morto schiacciato da una lastra di marmo che si è staccata da circa 6 metri di altezza in un'azienda in provincia di Verona. A trovarlo il figlio, che lavorava nella stessa azienda dell'uomo. Chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio: nelle scorse ore Norvegia-Francia 1-4, Senegal-Iraq 5-0, Capoverde-Arabia Saudita 0-0 e Paraguay-Spagna 0-1. Francia-Capoverde e Norvegia qualificate agli ottavi. Nelle partite di questa mattina presto invece Nuova Zelanda-Belgio 1-5, Egitto-Iran 1-1. Belgio ed Egitto passano il turno. Ed è tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Gran caldo intenso e piuttosto fastidioso in ulteriore intensificazione questo weekend sulla nostra penisola. Già questo sabato partiamo con temperature minime elevate in diverse zone non inferiori ai 27-28 gradi. Pensate, le massime raggiungeranno anche picchi in diverse zone, specie della pianura padana, attorno ai 39-40 gradi tra sabato e domenica. Per il resto sole sì, ma anche improvvisi temporali. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
4: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Anna con la sua Tonight su Radio Z, 20 minuti, attimo più, attimo meno, alle 9 della mattina. Grazie per essere parte del team. Se mi date due minutini e poi torniamo subito da voi.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
5: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Otto e 40 minuti, buon sabato, questa è Radio Z, la vostra Radio Z. Che bello il messaggio di Serena, dice cappellino e zaino presi, eh? Lo sapete che c'è lo store, il nuovo store di RTL 105, Radio Z e Radio Freccia. Andate sul play di RTL perché trovate di tutto e poi c'è anche un omaggio speciale per il primo acquisto entro il 31 luglio. Intanto andiamo avanti con la musica perché ci sono tante belle novità che dobbiamo scoprire, esplorare insieme. La sentite questa, i Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, si intitola Partenope.

Ma che bella novità questa di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, si intitola Partenope, c'ha quel sapore un po' funk, soul, che riporta a dei sapori, a dei gusti particolari. Sono belle queste canzoni qua che ti danno, non so, ti fanno viaggiare anche con la mente. Per chi non ha la possibilità di essere al mare, in vacanze, in ferie, come tanti amici che, devo dire, ci scrivono, vi invidiamo un po', ma siamo contenti per voi, con la musica cerchiamo di viaggiare almeno con la mente. Gue, Tony, Pitoni, Shablo, la nuova Cadillac.

Weekend dal 2021, questo grande successo Take My Breath, prendi il mio respiro, letteralmente toglimi il fiato, racconta di un amore travolgente. Al 10 minuti alle 9 della mattina si può amare anche a quest'ora e lo facciamo qui insieme su Radio Z. Lei è stata protagonista sul palco del Foro Italico nel Centrale a Roma all'apertura della Power It's Estate di RTL 102.5 e la ritroviamo con Fabri Fibra, sto parlando di Emma, con Antidroga.

Anche Emma e Fabri Fibra con Antidroga nella mattina sulla vostra Radio Z, 8:53 minuti. Lui invece è stato il primo rapper a esordire live all'Allianz Stadium di Torino, si è esibito qualche giorno fa in un concerto pazzesco, una data zero e un tour che poi lo attenderà il prossimo anno. Sto parlando di Sfera e Basta con la sua Ai Ai Ai.

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete.

passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mirato.

0: E chiudiamo con Capo Plaza l'appuntamento insieme di questa mattina del Buongiorno Z. Grazie per tutti voi che siete stati parte del team anche questo sabato. Appuntamento del 90 domani, come sempre, a partire dalle 6 della mattina, anche Radiovisione 266 del Digitale e 735 di Sky. Grazie per tutti i messaggi, per l'affetto. E un saluto ancora particolare a chi lavora, a chi sta studiando per la maturità. Stamattina ho ricevuto una marea di messaggi di ragazze e ragazzi che si stanno preparando all'ultimo atto, che è quello appunto della prova orale, insomma, quindi l'atto finale di questa maturità. Grazie a tutti, vi lascio a Dario Vanacore che vi scorta per le prossime due ore. Per quanto mi riguarda, me, Luca Buson, ci troviamo domani alle 6. Ciao!
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9, buongiorno.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Turbo Z.
3: 4 minuti dopo le 9 di questo sabato 27 giugno 2026 possiamo aprire ufficialmente anche il nostro fine settimana del Turbo Z con il sottoscritto Dario Vanacore. Ci faremo vicendevolmente compagnia dalle 9 alle 11, due ore all'insegna dell'informazione, dell'intrattenimento e anche delle curiosità che arrivano come sempre dal mondo del cinema e dal mondo della cultura nerd, ma non solo. Ricordiamo anche il grande appuntamento del 2 settembre all'Arena di Verona, tanti gli artisti che abbiamo ascoltato nel corso di queste settimane e continueremo a farlo nel corso dei prossimi mesi e che ritroveremo nella splendida cornice dell'Arena di Verona. 335 30 10 25 per i vostri messaggi, intanto ricordo anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre, oltre che grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. Le coordinate le avete, allora partiamo subito con la musica di Shiva e Joliet. Bad, bad, bad.

Si intitola Bad Bad Bad, la canzone di Shiva, che vede tra i protagonisti anche Geolier, lui protagonista nella serata di ieri e questa sera si replica allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Grande spettacolo musicale, ieri c'è stato anche 50 Cent, tanta roba.

C'è la tuta gold di Mahmood alle 9.14 minuti, che sarà perfetta per chi in questo momento si sta preparando per andare in palestra. Sicuramente potrebbe essere un capo d'abbigliamento da indossare anche per andare in sala al cinema. D'altronde, quando si spengono le luci non c'è colore che tenga. In sala arriva proprio in questi giorni il nuovo film dalla DC Cinematic Universe, si intitola Supergirl, che arriva in un frangente storico. Qui c'è un affollamento di grandi pellicole, perché a inizio mese è arrivato Disclosure Day, pochi giorni fa è stato il momento di Toy Story, il mese di luglio manco ve lo dico, cito giusto due nomi, Odyssey di Nolan e il nuovo film di Spider-Man, tanta tanta roba. Ci sono i pinguini tattici nucleari ora, scusa, sorry, lo si è.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tossici nucleari alle 9:18 minuti le trovate su Radio Z. A proposito di Spider-Man, c'è da fare un attimo il punto della situazione, perché il titolo è Spider-Man Brand New Day, arriverà a fine luglio nelle sale, ma è in corso il tour promozionale che porta il cast, quindi Tom Holland e Zendaya in giro per il mondo. Nei giorni scorsi hanno toccato anche la città di Roma, Castel Sant'Angelo.
1: Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

sulle note di Jason Mraz, questa è Rove con la sua ancora alle 9:24 minuti nella mattinata di Radio Z. Parlavamo del tour promozionale di Spider-Man Brand New Day che arriverà nelle sale a fine luglio in occasione del passaggio sotto Castel Sant'Angelo a Roma. Zendaya, tra le protagoniste della pellicola insieme a Tom Holland, per quanto riguarda i supereroi e gli eroi in generale, ha detto: quelli veri nella vita reale, gli insegnanti, come mia mamma. Un bel pensiero.

0: Ritmo di Gaia con la sua bossa nostra quando sono scoccati i 28 minuti dopo le 9, quindi prima mezz'ora che sta volando via qui nel Turbo Z. Tra poco andiamo a farci un po' gli affaracci dei produttori, o meglio i conti in tasca loro. Quanto stanno incassando le pellicole in sala in queste settimane? Ve lo diciamo tra poco.
1: Siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: me.
1: Il ritmo di J Balvin e Skrillex suona su Radio Z Indaghetto alle 9.33 minuti. Allora, dobbiamo un attimo fare il punto anche dei grandi appuntamenti che segneranno l'estate e anche il saluto all'estate, come nel caso di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, perché in quel momento, in quella data, in quel luogo torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Allora, vi facciamo i primi nomi, quelli confermati, quelli che sicuramente saranno sul palco, che sono quelli di Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDIH7, poi ancora Lorenzo Salvetti, Merkan Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Una lista che va continuamente aggiornandosi e espandendosi, quindi se volete godervi tutto questo e tanto altro, acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Prima che finisca, noi ve l'abbiamo detto. Tanto noi continuiamo con la musica, la nostra mattinata assieme sulle note di Amélie e della sua Non è Francesco.

Dal 2022 dediche sentimentali di un certo livello e un certo spessore, quelle firmate da Lorenzo Giovanotti, I Love You Baby su Radio Z. Piccolissimo break, non andate via che torniamo subito.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax. Una
3: donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Eccoci di nuovo, Turbo Z che riparte dopo il piccolissimo break. Andiamo al box office a farci un po' i fatti, gli affari, affari in tutti i sensi, non solo ciò che fanno ma ciò che incassano i produttori cinematografici, con un occhio di riguardo per due pellicole molto attese di questo mese di giugno, che sono ovviamente nelle sale. La prima è Disclosure Day, che riporta sul grande schermo un lavoro firmato Steven Spielberg. Siamo poco meno di 100 milioni di dollari di incasso totale a fronte di un budget di produzione di 115 milioni, quindi ci siamo quasi, mentre Toy Story ha superato già in una settimana di programmazione 300 milioni, 312 milioni precisamente, registrati due giorni fa. Ovviamente siamo di fronte a numeri destinati a crescere. Ora Irama con la sua Cabana.

Cabana in Rama alle 9.46, questa è Radio Z. Grandi pellicole che arrivano al cinema, lo diciamo, un bel film è sempre un piacere goderlo sul grande schermo, nella sala cinematografica, al buio, senza distrazioni, ma le pellicole che battono i record arrivano anche attraverso le piattaforme di streaming. Ce n'è una che dopo un anno, pensate, fa ancora parlare.

0: La colonna sonora dei mondiali 2026 di Stati Uniti, Canada e Messico, cantata da Shakira e Burna Boy, si intitola Dai Dai. Dai Dai, che siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. Questo vuol dire che 60 minuti sono andati, ma altri 60 minuti sono pronti a cominciare, e quindi sposteremo il focus dal mondo del cinema al mondo della cultura nerd, anche se in alcuni casi, e tra poco scoprirete perché, le due cose possono essere interconnesse. Quindi non andate via, il Turbo Z continua. Un occhio all'orologio e ci siamo. Quasi le 10.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

C'è Madame, mama, non mama, una volta si faceva con le margherite, ora c'è la canzone che ci aiuta a capire, o forse a ipotizzare, o anche a sperare. 10 e 3 minuti, così si apre la nostra seconda ora insieme, questo è il Turbo Z, questo è Radio Z, e con voi fino alle 11 ci sono io, Dario Vanacore, e c'è ovviamente la musica, quella però la trovate 24 ore su 24 anche in radiovisione, 266 del digitale terrestre, così avete modo di vedere i videoclip, o tramite la nostra app RTL 102.5 Play, ora Baby Doll.

Super classico dal 2020, ritroviamo anche Ernia nella mattinata di Radio Z. Poco fa, nella parentesi dedicata al cinema, abbiamo parlato di Supergirl, arrivato nelle sale proprio in questi giorni. Ebbene, in questi stessi giorni, da giovedì 25 giugno, è disponibile un fumetto che porta una firma molto molto particolare, che magari trovate spesso se siete frequentatori di Radio Z, accanto al titolo di canzoni, perché quello di Francesca Michelin, che troviamo come curatrice nell'ambito del soggetto del fumetto Supergirl Riflessione Oscura, pubblicato da Panini Comics. Insieme a Francesca Michelin troviamo Irene Marchesini, che cura la sceneggiatura, e Federica Croci, che invece cura i disegni. Un volume tutto al femminile.

0: fa sempre un po' strano trovare nomi di artisti che non hanno a che fare con il mondo del fumetto, in questo caso Francesca Michelin con Supergirl Riflessione Oscura, ma non è il primo caso. Pensate che anche il mondo del cinema ha prestato un suo attore al mondo dei fumetti.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

anche Taylor Swift la ritroviamo nella mattinata di Radio Z, The Fate of Ophelia. Dicevamo poco fa che il mondo del cinema e di Hollywood in particolare ha mutuato verso il mondo dei fumetti un suo attore, e che attore, perché lo troviamo in grandi classici come Matrix o in altre pellicole di grande successo presso il pubblico come John Wick. Parliamo di Keanu Reeves, un attore dalla generosità e dalla gentilezza veramente spropositata, che scelse qualche anno fa di provare a intraprendere anche la carriera di sceneggiatore di fumetti. Lo fece con un fumetto pubblicato tra il 2021 e il 2022 dal titolo Berserker, che sembra un po' un codice fiscale, ma Berserker sostanzialmente, pubblicato in Italia da Panini. Una buona prova per lui.

il ritmo dell'estate del Weekend Talk to You, Another con 54 Ultra, ritmi quelli lì dance che ritrovate dalle 17 alle 19 qui su Radio Z, in Z Club, perdonatemi, con la nostra DJ Alma. Quindi se siete in strada in quelle ore, orientati verso l'aperitivo, per calarvi bene nel mood potete approfittare dalle 17 alle 19. Continuiamo col ritmo, Elettra Lamborghini, bam bam bam.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10 e 26 minuti su Radio Z. Caccia a Roma l'uomo che ieri inserato in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso con una mannaia padre, madre e figlia di 6 anni originari del Bangladesh. Unico superstite, un altro figlio di 20 anni ora in ospedale, non grave. Da ora è ricercato un amico di famiglia delle vittime. Ci spostiamo all'estero, è salito a 921 morti, tra cui 4 italo-venezuelani. Il bilancio provvisorio del terremoto che ha sconvolto il Venezuela. I feriti sono 3.360, mentre le persone individuate vive sotto le macerie sarebbero 172. Secondo le istituzioni locali, dispersi sono 50.000. Nelle ultime ore un'altra scossa di magnitudo 4.9. Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Kimi Antonelli è stato il più veloce ieri nella seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio d'Austria di domani. Il pilota della Mercedes ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, quinta e ottava le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, oggi alle 16 in pista per le qualifiche. È tutto, la linea ora passa alle colleghe e colleghi di Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, gran caldo intenso e piuttosto fastidioso in ulteriore intensificazione questo weekend sulla nostra penisola. Già questo sabato partiamo con temperature minime elevate in diverse zone non inferiori ai 27-28 gradi. Pensate, le massime raggiungeranno anche picchi in diverse zone, specie della pianura padana, attorno ai 39-40 gradi tra sabato e domenica. Per il resto sole sì, ma anche improvvisi temporali. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Il ciclone di Tekkaji, Ketri, e Mariah alle 10.35 minuti. Avete sentito? Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso una bella borraccia perché con questo caldo, borraccia termica, è meglio avere sempre a disposizione un po' di acqua fresca. E nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e entro il 31 luglio con il primo ordine ci sarà anche un omaggio speciale per voi. Allora intanto noi torniamo su, in onda su Radio Z con il Turbo Z che va avanti. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora effettivamente, pronti a proiettarci verso nuove proposte musicali, ma soprattutto verso nuovi argomenti che hanno a che fare anche con cose di tendenza relative al mondo dei videogiochi. In queste ultime ore, in questi ultimi giorni c'è un nome su tutti che tiene banco: GTA 6.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino all'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
3: Una donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Allora, 10:38 minuti, eccoci di nuovo insieme su Radio Z con il Turbo Z, e si parlava poco fa di GTA 6, un gioco che arriva? Interrogativo. Sembrerebbe di sì e sembrerebbe ormai pronto ad approdare sulla scena nel mese di novembre, a distanza di 13 anni, 13, non 1, non 2, non 5, nemmeno 10, 13 anni dal predecessore, è arrivato nel 2013 e quindi le aspettative, oltre che l'appetito di tutti i videogiochi, videogiocatori e gli appassionati, è ovviamente alle stelle. E i preordini subito sono schizzati, ovviamente. Tra poco approfondiamo, intanto Tedua.

Mai con te do alle 10:41 minuti. Ora non abbiamo numeri ufficiali a disposizione, ma i rumor e le voci di corridoio parlano di decine e decine di prenotazioni, di milioni di prenotazioni per GTA 6, che vuol dire un bel po' di dindini.

Le luci della città di Coez brillano su Radio Z alle 10:47 minuti. Siamo quasi nella porzione finale del nostro appuntamento dedicato alla musica, sì, ma anche e soprattutto alle novità che arrivano dal mondo dei videogiochi. Il 25, quindi 2 giorni fa, si sono aperti ufficialmente, 25 giugno, i preordini di GTA 6. Lo dicevamo poco fa. Tantissime le persone che si sono fiondate per dire shut up and take my money, zitti, qui ci sono i miei soldi, io a novembre avrò la febbre, non posso andare a lavorare, non posso andare a scuola perché c'è GTA 6, ovviamente. Si scherza, don't try this at home, non fatelo, siate responsabili, ma i numeri parlano chiaro perché 3 giorni, oggi siamo al 27, si è cominciati il 25, sono 39 le milioni di copie prenotate, preordinate, quindi l'acconto è stato versato, il resto verrà saldato o magari è già stato pagato tutto, non lo so, ma questo vuol dire che nelle casse di Take-Two e Rockstar, il gioco ancora deve uscire, sono già entrati in previsione 3 miliardi di dollari. 3 miliardi di dollari e il gioco ancora deve uscire. Benissimo.

Scappa dai raggi del sole Dracula, questo ciò che sentiamo nella canzone di Tame Impala e Jenny che si intitola Dracula, il remix alle 10:51 minuti su Radio Z. Si parla di giochi che usciranno fine anno, ma giochi che sono anche usciti come EA Sports UFC 6, il nuovo gioco dedicato alle arti marziali miste, la MMA, che è uscito nei giorni scorsi e si sta facendo notare. Trovate un approfondimento dedicato sul nostro sito radioz.it. Ancora la musica The Colors, questa è la loro Rolling Stones.

0: Un tuffo nel recente passato ci riporta al 2017, quando Fabri Fibred, giornalisti, ci facevano cantare e ballare sulle note della loro Pamplona, che è anche l'ultima canzone che ascoltiamo insieme nel Turbo Z di quest'oggi. Quindi da parte mia, da parte di Dario Vanacore, il grazie per averci accordato il vostro tempo e la vostra fiducia. Se siete stati bene, se vi fa piacere, ci ritroviamo domani, sempre a partire dalle 9, sempre su Radio Z. Restate sintonizzati, perché la musica e la nostra compagnia non mancheranno neanche nelle prossime ore. A domani.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Destinazione.
2: Eccoci qui, Destinazione Z. Insomma, ragazzi, io sono sempre più gasata quando sento la promo del Future Hits Live che si sta avvicinando. Lo sapete, save the date, ve l'abbiamo detto tantissime volte. Gli ospiti che sono stati confermati sono incredibili, ma non sono neanche tutti, quindi realisticamente penso ci saranno più o meno tutti i nostri cantanti preferiti. Allora, iniziamo bene alle 11.01 spaccate. Ceci Malanino con voi fino alle 13 in questa puntata di Destinazione Z. Per due ore solo buona musica, naturalmente il 335 30 10 25 il numero per tutti i vostri messaggi, i vostri vocali, e poi mi raccomando oggi la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, non soltanto perché passano tutti i videoclip più belli delle canzoni che mandiamo, ma anche perché poi ci sarà una sorpresina, fra poco ne parliamo insieme. Sono sempre di più le hit estive, sempre di più i concertoni in questi giorni, quindi fra poco ne parliamo insieme. Adesso iniziamo con la musica, Samurai J. We'll be right back.

Flamenco Paranoia Samurai J alle 11.04 ad aprire in bellezza questa Destinazione Z con Ceci Malannino, che vi farà compagnia fino alle 13. Lui è arrivato ed è stato anche consacrato come uno dei vincitori morali di questo Festival di Sanremo, adesso con l'album Amatore candidato a uno dei protagonisti di quest'estate. Ed eccone un'altra che ascolteremo per sempre, credo, almeno finché non comincerà a fare freddino, e la vedo lontana. Questa è La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, sempre qui su Z.

Una hit incredibile alle 11 e 11 minuti, quella di Bad Bunny. Titi mi preguntò che pensate ragazzi, era il 2022, quindi sono passati un po' di anni, ma è una canzone naturalmente immortale. Bad Bunny che è stato protagonista indiscusso in questo periodo, in quest'estate, con il suo tour mondiale e con questo iconico elemento della casita. Però ragazzi, tornando in patria, ieri sera c'è stato un evento incredibile, Geolier al Maradona di Napoli, e ospite anche 50 Cent, quindi incredibile. Lui ha detto che nel 2027 vorrà esibirsi solo a Napoli. E un altro ospite molto bello che ci piace tantissimo è stata Anna ieri sera, adesso White Girl Wasted.

riesce a fare solo hit questa ragazza, incredibile. 11:14 minuti qui su Radio Z, sabato 27 giugno, questa era White Girl Wasted. Ieri Anna, vi ripeto, è stata una degli ospiti al Maradona in una delle prime tre, dei primi tre concerti allo stadio di Geolier, e c'era anche 50 Cent, ragazzi.

Un Eddie Brock romanticissimo che ce l'ha fatto proprio conoscere con Non è mica te del 2025 alle 11:20 minuti in diretta qui su Radio Z dagli studi di Cologno Monzese. Ceci Malannino con voi fino alle 13 e prima ancora abbiamo ascoltato Stelle di Joliet, che lui stesso per sua ammissione in diverse interviste ha confermato è dedicata alla sua fidanzata. Ieri appunto al Diego Armando Maradona ha consacrato la prima serata dei tre concerti che farà allo stadio con tantissimi ospiti, tra cui appunto Anna, 50 Cent, Sfera Ebbasta e tanti altri. Insomma, diciamo che Joliet ha camminato affinché il rap a Napoli potesse poi correre, quindi è stato un concerto incredibile. Adesso ci ascoltiamo insieme Liberato e Mahmood, questa è la loro nuova insieme e si chiama Into the Street, sempre qui su Z.

266 digitale terrestre 735 di Sky per la nostra radiovisione, perché il visual di questo Into Street è veramente bellissimo. 11:25 minuti, questa tra Liberato e Mahmood è appunto una collaborazione nuovissima che fa parte del progetto discografico Radio Liberato, pubblicata a sorpresissima a maggio.

0: Una canzone incredibile, incredibile, senza tempo, Crazy Love di Marracash, un singolo del rapper che è stato pubblicato nel novembre del 2021, che è anche un video bellissimo che avrete sicuramente visto con la nostra radiovisione. Ma attenzione, perché le belle notizie, come al solito, non sono finite. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Merca in Cremonti, ancora Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, I The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi ragazzi, mi raccomando, perché i sold out qui, soprattutto in questi eventi, lo sapete, arrivano subito e troppo veloci, quindi acquistate in tempo, anzi subito direi in questo istante, il vostro biglietto su ticketone.it. se ancora non l'avete fatto, fatelo assolutamente. Noi ci vediamo naturalmente all'Arena di Verona. Save the date, il 2 settembre.
1: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: Maschio di Annalisa alle 11:38 minuti in questo sabato 27 giugno. Ricordiamo, l'uscito a maggio 2025 come primo estratto del nono album in studio, Ma io sono fuoco, ed è molto bello.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: 8 sa di felicità.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Ed eccoci qui, 11:40 minuti, Ceci Malanino con voi a farvi compagnia fino alle 13 qui su Radio Z, naturalmente 335 30 10 25 il nostro numero per tutti i messaggi e tutti i vocali, e fra poco ascolteremo un altro dei protagonisti del Future Hits Live che ci sarà appunto a Verona quest'anno, naturalmente l'edizione 2026. Lui è Rari dal Tacco, rapper italiano classe 99, originario di Monopoli in Puglia, e adesso ci ascoltiamo questa sua hit che si intitola proprio Dal Tacco, sempre qui su Z.

Nuovissima del 2026, si intitola Dal Tacco. Naturalmente non a caso un termine che insomma nel panorama del rap italiano in generale, ma in particolare proprio per questo artista, simboleggia un forte legame con la Puglia, che è la sua appunto regione d'origine, come dicevamo prima, ed è un riferimento non solo geografico ma proprio a sottolineare le sue radici, evidenziando anche l'influenza della cultura del Sud Italia nella sua produzione musicale e anche nel suo stile, naturalmente. Adesso c'è Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: finiamo punto e basta.
1: Emma con L'amore non mi basta del 2013 alle 11.50, 10 minutini che ci separano dall'inizio della seconda ora di Destinazione Z in compagnia sempre di Ceci Malannino. Prima ancora abbiamo ascoltato Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran, un pezzo che a dire appunto dall'artista era pronto da 6, 7 anni, 8 anni, ma che poi non era mai uscito per incompatibilità così appunto di carriere. Detto ciò, a proposito di carriere, Fabri Fibra ed Emma sono tornati finalmente con un pezzo insieme, si chiama Antidroga, è uscito proprio ieri, nuovissimo, non vediamo l'ora di impararcelo a memoria, o no? Adesso Fid, Sfera Ebbasta, questa è Piensa in Me.

0: Tate McRae, un minuto e arriviamo a mezzogiorno spaccato in questo sabato 27 giugno e lei, devo dire, fortissima. Questo è un singolo appunto pubblicato a settembre 2023 come primo estratto del suo secondo album in studio Think Later, ma è stato subito riconosciuto al Juno Award come singolo dell'anno, quindi insomma complimenti che nonostante la giovane età eccetera insomma abbia ottenuto dei traguardi di un certo tipo. Ecco, detto ciò, si vede anche quanto sia una performer a tutti gli effetti, ex ballerina, nei suoi videoclip non si risparmia mai. Mezzogiorno.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Apriamo in bellezza la seconda ora insieme, mezzogiorno e 03 insieme appunto a Brioche con la sua Da Dio nuovissima, un brano che ruota un po' intorno all'idea di perdere il controllo, accettare il caos interiore e l'andare delle cose, e che insomma porterà anche il cantante nella sua Genova per 4 concerti e poi uno a Roma. Adesso arriva Olivia Rodrigo con Drop Dead, con un videoclip ragazzi da non perdere, quasi tutto girato nella reggia di Versailles.

Poesie clandestine, LDA e H7 che tornano più forti di prima dopo il loro duetto a Sanremo 2026. Sono due amici, lo sappiamo anche nella vita privata, due cantanti che appunto dopo la gara hanno deciso di uscire con questa hit estiva incredibile, molto bella, molto fresca, e che insomma diciamo il punto forte appunto di questa loro collaborazione e proprio del brano stesso, come hanno detto loro stesse per loro ammissione, è proprio la loro unione, il bene che si vogliono e insomma il tempo che riescono a trascorrere insieme anche lavorando. Adesso arriva The Bausa, questa è Magnetic alle 12:10, sempre qui su Radio Z.

che pezzo, ragazzi, fa venire proprio il buon umore e ne abbiamo sempre bisogno, soprattutto quando è sabato, quando c'è aria di weekend, mezzogiorno e 13 minuti. E al 335 30 10 25 vedo che un sacco di voi che sono rimasti insomma in città stanno cercando riparo, appunto un po' di frescura che non c'è praticamente, almeno qua a Milano, parlo per me e chi vive qui in questa fantastica città, in piscina. Quindi dicono che qui ascoltiamo Radio Z in piscina.

Blanco, finché non mi seppelliscono, mezzogiorno 18 minuti in questo sabato, una hit del 2021 che è impossibile non sapere a memoria dall'inizio alla fine. Blanco, che ha solo 23 anni, ragazzi, io me lo

dimentico sempre, però è veramente giovanissimo e poco tempo fa appunto pubblicato un video con un pappagallino tra l'altro sulla spalla, molto carino, in cui dava gli esami per cui ha studiato per recuperare gli anni che, insomma, i primi anni di liceo che aveva perso, perché insomma il successo poi così all'improvviso ha i suoi pro ma anche i suoi contro, quindi come rovescio della medaglia la maturità non la darà quest'anno ma la darà.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, un duo incredibile e pazzesco che unisce comunque il pop di due diverse generazioni, ma con un sound incredibile. Loro hanno unito le forze, avevano pubblicato appunto un primo singolo che è questo, e poi si sono anche presentati a sorpresa al Coachella. Adesso Vertigo e Poc.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 29 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. A Roma è caccia all'uomo che ieri sera in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso con una mannaia padre, madre e figlia di 6 anni, originari del Bangladesh. Unico superstite, un altro figlio di 20 anni, ora in ospedale, non grave, ma da ore è ricercato un amico della famiglia. In giornata sarà disposta l'autopsia sulle vittime. E ci sarebbe anche una possibile pista passionale tra le ipotesi del movente per il triplice omicidio a colpi di mannaia di padre, madre e figlia avvenuto a Roma, al vaglio degli inquirenti anche tabulati telefonici e le immagini del telefonino. Cresce fino a quasi 1000 morti il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto che ha sconvolto il Venezuela. I feriti sono circa 3360, mentre le persone individuate vive sotto le macerie sarebbero 172. Secondo le istituzioni locali, dispersi sono 50.000. Nelle ultime ore un'altra scossa di magnitudo 4.9. Ed è morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. Per ora è tutto, le notizie tornano con il consueto aggiornamento più tardi. Adesso linea al meteo.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, tempo stabile ed assolato sull'Italia nelle prossime ore, ma il dato importante.

Ultimo con Bella Davvero, mezzogiorno e 37 minuti. Ragazzi, accendete obbligatoriamente la radiovisione 266 digitale terrestre oppure 735 se preferite seguirci da Sky, perché avete sentito che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso, come potete vedere, questa maglietta che uso come vestito, un po' larga, però mi piace così, e poi questa agenda, perché sono comunque una tipa chic, quindi mi sembra giusto. Però ci sono un sacco di altre cose, maglie, felpe, zaini, cappellini, tantissimi accessori. Quindi su RTL 105 Play c'è tutta la collezione, potete scegliere voi l'articolo che vi piace di più. E attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale, quindi voglio dire, non perdete tempo, già che ci siete comprate tutto. Io direi che tanto sono tutte cose utili, sono tutte cose comode e poi sono anche belle. Io faccio pubblicità così in radiovisione, guardate come mi sta bene.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci.

0: permetterci essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce. La musica
1: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Eccoci qui, mezzogiorno e 40 precise in questo sabato 27 giugno. Vi ricordo che appunto, essendo il 27 giugno, stasera ci sarà il Gardaland Summer Festival. Sul palco ci saranno delle hit incredibili di Dargen D'Amico, Merkel, Cremon, Mr. Rain e soprattutto Baby K, che stiamo per ascoltare adesso con il suo nuovo pezzo, singolo estivo, che ci sta facendo ballare da quando è uscito e penso fino a ottobre, novembre, dicembre, insomma finché non scongelano Mariah Carey. Questa è Tucca Macarena, ovviamente di Baby K.

Eccola, Baby K, ricordiamolo, tra le prime donne ad affermarsi nell'urban pop italiano e anche unica artista femminile italiana ad aver raggiunto il disco di diamante. Ora sta preparando il Whole Baby Summer Tour e questa è la sua Tuca Macarena, che ovviamente, essendo la queen delle hit estive, è la queen delle hit estive.

Danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: I pinguini tattici nucleari a farci compagnia con Scooby-Doo alle 12.49 minuti, ormai 10 minutini e ci dovremo salutare, ahimè, ma ci ritroviamo domani, lo sapete, Ceci Malannino, per 2 ore. Pinguini tattici nucleari che hanno fatto uscire Scooby-Doo proprio nel 2020, quindi ormai sono passati 6 anni, ragazzi, ma loro sono sempre uguali. Non so se bevono, non so, sangue di capra, insomma, fanno dei riti strani, sono sempre giovani, non sono mai invecchiati. Forse sembravano vecchi già prima, forse è quello il segreto. Adesso arriva Gabri Ponte con Jovanotti, questo è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Possiamo dirlo a gran voce, due nomi di cui siamo fortemente orgogliosi in quanto italiani, perché Gabry Ponte e Jovanotti hanno proprio creato un po' quell'immaginario italiano della musica proprio leggera, allegra e soprattutto estiva, anche perché no. Eccone un altro, Rocco Hunt.

0: Beh, non la devo dire, dai, che canzone è questa. Ferrari, va bene, ve l'ho detto. James Hype, Michi Della Rosa e Lazza, alle 12:58 minuti in questo sabato. Significa una cosa sola, che io vi devo abbandonare. Ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 11 fino alle 13 nelle mani sapienti, questa volta di Davide Guerra, perché ha ucciso naturalmente Matteo Giudice Giallaresco e ha preso il suo posto. No, non è vero, tutto bene, salutiamo Matteo, un abbraccio. Adesso continuerete con la musica migliore del mondo, con lo speaker migliore del mondo. Baci.
1: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.

0: Sono le 13.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zetagram.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, le 13 in punto, buon sabato a voi, ben ritrovati in diretta su Radio Z. Questo programma si chiama Zetagram, me lo ha detto la sigla, dovessi dimenticarmi ogni tanto ricordatemelo perché sono un po' fuori posto, ma come promesso ieri sera eccomi qua, vi accompagno fino alle ore 15 anche questo sabato, il 27 di giugno. Io ho un sogno nel cuore, voi dovete aiutarmi a realizzarlo, e cioè io vi voglio immaginare tutti pronti per, o in parte per le ferie. Ho questo desiderio, ho bisogno di sentire che almeno voi siete in ferie, quindi 335 30 10 25, se volete potete mandare foto, scrivere sms, messaggi WhatsApp, quello che volete. Ringraziamo la meravigliosa e bravissima Cecilia Malannino per avervi accompagnato nelle ore precedenti, se no mi ammazza, e adesso vi prendo in custodia e andiamo fino alle ore 15. È sabato e siamo in pieno weekend, si parte.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the blog era one time.
2: Una coppiata di tutto rispetto, devo dire. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, si intitola Girl Next Door, e questo è il modo che abbiamo in questa giornata, in questo sabato, di iniziare l'appuntamento di Zetagram fino alle ore 15. Arriva adesso un artista che è tornato in questo 2026 e ha bisogno di un certo genere musicale per l'estate. Lui è Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk.

0: Partire da te, Arcomi, su Radio Z, 13:11, forse ciao suona meglio di addio, la classica situazione che immagino abbiate vissuto in tanti, io mi ci metto dentro, del non riesco a dire addio a una persona, quindi gli dico solo ciao, perché magari mi illudo che una parte remota della mia testa ci sia possibilità ancora di recuperare quel rapporto. Spoiler, non è così. Va bene, sono le 13:12, buon sabato, questo è Zagram, eccezionalmente con me, Davide Guerra, un po' di viaggi, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: 16:15 minuti su Radio Z, Carol G e Manu Ciao, viaggiando per il mondo, che è un po' quello che potete fare anche solo ascoltando questa canzone, perché vi porta in giro e si sente il ritmo latino, per Carol G che è diventata la prima donna latina a chiudere come headliner del Coachella, quindi niente male, molto brava. C'è Night, si intitola Forte su Radio Z, buon sabato.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Crossville and Click Boom, 13:23 minuti, questa canzone che arriva dal Festival di Sanremo del 2024 e racconta come sempre di un amore, in questo caso quello incontrollabile, quello che esplode proprio come il suono che riporta nel titolo del click boom di una pistola, e allo stesso tempo esplode ma è anche pericoloso, perché poi quando ci si lascia andare noi esseri umani abbiamo poi comunque sempre un po' di paura, vorremmo sempre tenerci un po' in queste dinamiche, magari non ci riusciamo. E poi come va a finire, signori? Lo sappiamo già che arriva Tony Boy e ce lo fa capire chiaramente come si va a finire a volte, con il cuore rotto.

0: Tony Boy e il suo cuore rotto su Radio Z, 13 e 25 minuti. Vi ricordo sempre che potete seguirci, oltre che in FM, da tutta l'Italia, anche al 266 del digitale terrestre, per chi fosse a casa con rigorosamente l'aria condizionata a palla e volesse guardare anche, oltre che ascoltare, i video musicali. C'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, perché è gratuita e vi permette di fare un sacco di cose, tra cui alcune vi racconto tra poco. C'è Kid Yugi, Amelie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

DJ Snake, tacchi tacchi, 13:32 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Vi vedo che state ballando e muovendovi a tempo di tacchi tacchi. Sapete un'altra data dove si ballerà, ci si divertirà, tutti insieme, tra l'altro, in un posto meraviglioso? Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Ci sono già i primi artisti confermati e sono, udite udite, Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merkel Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Questi sono solo una parte del cast che ci sarà quel giorno all'Arena di Verona. Se volete entrare a far parte anche voi di questa meravigliosa festa, dovete acquistare subito il biglietto su ticketone.it. Andate finché ce ne sono. Io ve l'ho detto, poi ognuno fa quel che vuole. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Edu a Red Light su Zeta 1339. Salutiamo anche i ragazzi del Roxy Bar di Trezzano Rosa. Ciao ragazzi che ci tengono lì nella divisione al 266 del Digitale Terrestre. È arrivato il momento di una piccolissima pausa. Rimanete lì perché torniamo.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax. Una
2: donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: 178 sa di felicità.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 13:41 minuti, buon sabato il 27 di giugno, siete in diretta su Radio Z e questo è Zetagram dalle 13 alle 15, eccezionalmente in questa versione weekend da me condotto. Io sono Davide Guerra, per chi non mi avesse mai sentito, e sono pronto a tenervi compagnia. Ma ovviamente è una cosa reciproca, quindi se vi va c'è anche un numero di telefono che è il 335 30 10 25 che potete utilizzare per salutare, per raccontarmi come state trascorrendo questo sabato. Non ho avuto molto riscontro dai vacanzieri, quindi ci provo coi lavoratori. C'è qualcuno all'ascolto che è lavorante? Fatevi sentire. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Nella Coca-Cola ci va sempre anche un po' di ghiaccio.
1: Ciao ragazzetta, Madalena da Roma. Sto consegnando il ghiaccio a tutti i locali.
0: Bravo, così si fa. Ma consegnalo anche alle persone in mezzo alla strada, perché ce n'è bisogno con questo caldo incredibile. Metterci un po' di ghiaccio dappertutto per abbassare la temperatura. C'è anche chi ha finito di lavorare e sta andando al mare, quindi a metà strada tra lavoratore e vacanziero. Bravi, 335 30 10 25. Ritroviamo anche J-Ax. Go!

0: Samurai Jay si titola Halo, che poi lui ha raccontato essere semplicemente un modo di salutare. Anche qua, come dicevamo anche nella canzone di prima, che dice ciao suona meglio di un addio di Arcomi, in questo caso Halo è un saluto per una relazione comunque che finisce in qualche modo e è iconica, o comunque spiega abbastanza bene la situazione. La frase è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario. Ma signori, ma è da quelle situazioni che si rinasce, no? Quando stai andando allo sbando totale e poi a un certo punto trovi la in mezzo, provi tante vie e trovi quella giusta.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Splinter Cell, 13:53 minuti, che alcuni giocatori, videogiocatori, ricorderà sicuramente un videogame che si chiama proprio Splinter Cell, uno dei primi su cui ho giocato, tra l'altro, su smartphone, quando ancora gli smartphone, diciamo, chiamavano e basta. Boss Sinclair, I can wait.

0: Yakuza, Elodie, Sfere Basta a chiudere la prima ora insieme di Zetagram per questo sabato 27 di giugno, ma non vi preoccupate, ne abbiamo due, quindi fino alle 15 vi ho promesso che sarei rimasto qui e così sarà anche insieme a voi, anche insieme ai vostri messaggi che stanno arrivando. C'è chi parte, c'è chi arriva, c'è chi lavora, perché in qualche modo ci vuole sempre, per ogni persona che va in vacanza ci vuole un altro che gli dia il lettino, che gli dia da mangiare, perché sennò poi c'è un cortocircuito da qualche parte. Continuate a raccontarvi e a raccontarci il vostro sabato pomeriggio su Radio Z e soprattutto rimanete qui. Sono quasi le due.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Kirk e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, si intitola Partenope, questa hit 2026 che ci porteremo dietro per un po' e che molto probabilmente arriverà anche là al Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre. C'è Annalisa.

Nicky Jam insieme a J Balvin, ex su Z, che poi ex sarebbe tecnicamente, non so se c'è del, diciamo, del volere dietro questa decisione della X, si legge ex, e che è la stessa cosa di dire gli ex fidanzati, non so se avete capito. Inteso, 14:09 minuti, Radio Z, non è il fattore Z, scusate, Zgram, perché sono un po' presto per il programma della sera, ma siamo in diretta ancora con i vostri messaggi, 335 30 10 25. Categoria lavoratori, vacanzieri, shoppingari, l'ho inventata io, adesso chiamo un attimo la Crusca, chiedo se mi concedono il cambio. Emma e Fabri.

Emma e Fabri Fibra si intitola Antidroga su Radio Z, 14 e 13 minuti di questo sabato pomeriggio, e siamo pronti ad accogliere anche un altro artista italiano, quale Achille Lauro, che ci porta in uno dei posti più magici di Roma, nella sua Comuni Immortali. E ciao!

Capo Plaza si intitola Street, 14 e 19 minuti su Radio Z e con Davide Guerra, che sarei sempre io fino alle ore 15 di questo sabato, che vi vede anche indaffarati, principalmente in zone, cioè o siete al mare o state andando al mare, oppure molti di voi scrivono di essere comunque in luoghi dove è prevista un'aria condizionata visto il caldo incredibile di giugno. Tra l'altro, allora, la mia memoria fa abbastanza pena, però io ricordo un giugno l'anno scorso piovoso, era luglio, e ci lamentavamo, ah, non può piovere così tanto a giugno, quest'anno 50 gradi e almeno non ci possiamo più lamentare perché funziona così. Quello che possiamo fare però è immaginare di essere in luoghi differenti da quelli in cui ci troviamo, un po' aiuta anche sulla temperatura. In questo caso potremmo tornare ancora una volta, come facciamo spesso qui su Radio Z, su una spiaggia in Brasile con Gaia che canta Bossa Nostra.

0: niente.
1: Ah, avete messo il costumino, la gonnellina, quella tutta con non so come si chiamano, balze o cose colorate, quelle lì, avete capito, no? Quelle un po' stile hawaiano, stile brasiliano, e abbiamo cantato tutta Bossa Nostra di Gaia. Adesso Dito nella Piaga ci ricorda che bisogna anche lavorare, businessman.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:29 minuti su Radio Z a Roma e caccia all'uomo che ieri sera in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso con una mannaia padre, madre e figlia di 6 anni originari del Bangladesh. Unico superstite è un altro figlio di 20 anni ora in ospedale, non grave. Da ore è ricercato un amico della famiglia. In giornata sarà disposta l'autopsia sulle vittime. Cresce fino a quasi 1000 morti il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto che ha coinvolto il Venezuela. I feriti sono 3.360, mentre le persone individuate vive sotto le macerie sarebbero 172. Secondo le istituzioni locali, dispersi sono 50.000. Nelle ultime ore un'altra scossa di magnitudo 4.9. Chiudiamo con lo sport, il calcio. 6 le partite in programma oggi per i mondiali: alle 23 Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, all'1:30 di domani mattina Colombia-Portogallo, Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan, alle 4 Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Per ora è tutto, l'appuntamento delle news tra un'ora, e adesso arriva anche il meteo.

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non

0: Olli a squarciagola, 14:36 minuti su Radio Z. Avete sentito, finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 e Radio Z e Radio Freccia. Allora, io ho preso questo zaino che è veramente molto bello e comodo perché fa sia da borsa che da zaino, poi c'ha lo spazio per il computer dietro, davvero molto molto bello, compatto e spazioso allo stesso tempo. Nel nostro nuovo store trovate anche maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale, quindi andate subito a RTL 102.5 Play, scaricate l'app, accedete, trovate tutto quello che potete acquistare se siete in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Vi sto facendo vedere anche lo zaino, molto molto bello. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, così riflettete se andare sullo store, io lo farei, e poi ritorniamo qui in diretta su Z.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Quattordici e 38 minuti, pronti per l'ultima parte di questo appuntamento di Zetagram del sabato, di sabato 27 giugno, e continuiamo anche ad attendere i vostri messaggi, perché siete tanti, siete in giro, chi viaggia, chi lavora, chi sta andando a fare shopping, insomma raccontateci il vostro sabato al 335 30 10 25. C'è chi tra l'altro ci manda tanto di foto della TV al 266 del digitale terrestre dicendo che ci ascoltano anche dal mare, perché un po' io ci vorrei andare al mare, ma essendo qua con lo mio manzese, portatemici voi, se volete anche delle foto, volendo, tanto su WhatsApp si può fare tutto. Io per ora mi accontenterò, si fa così per dire, di viaggiare con la memoria, di viaggiare con la testa, di viaggiare soprattutto con la musica, perché Irama ci porta a fare un bel viaggetto. Vi va? Andiamo a Cabana.

Carace Cabana, Irama su Radio Z, 42 minuti dopo le 14. Il problema di la differenza sostanziale tra il viaggio effettivo e quello invece che fai con la musica è che quello con la musica dura in questo caso 2 minuti e 39 e poi c'è un bagno di umiltà incredibile perché apri gli occhi. Ed eccoci qua, signori. C'è Bea con Rich su Z. State con noi.

Marrakesh, bravi a cadere su Radio Z, quasi in chiusura di questo appuntamento di Zetagrama. Ci è arrivato un messaggio da Greta che dice: ciao Radio Z, sono Greta da Roma, oggi per me è giornata da divano, condizionatore tutto il giorno e poi basta, poi ovviamente comprerò qualcosa al merchandising. Brava, potete salutare la mia migliore amica a distanza, si chiama Noemi, grazie mille, siete fantastici, grazie a te Greta. E Noemi, c'è Greta che ti saluta a distanza. Noi guardiamo già domani con buona domenica di Saif.

0: Domenica.
1: E buona domenica a voi. No, è sabato. Mi piace, sai, ci hai creato un po' di confusione, ma va bene, meglio pensare che sia domenica il sabato che non il lunedì, cioè sennò sarebbe poi altro che bagno di umiltà e di ritorno alla realtà. 14:51 Radio Z, questo è Zetagram, ritroviamo anche Federica Abate. Si intitola Superman.

0: Lady Gaga, Abracadabra, 14:58 minuti su Z. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Zetagram e che volge al termine, ma la programmazione va avanti, rimanete sempre su ZH24 perché la musica, la protagonista c'è sempre. E io invece, per quel che mi riguarda, vi do appuntamento poi a lunedì con il Fattore Z per ricominciare la settimana insieme dalle 21 a mezzanotte. Grazie davvero per la compagnia, buon weekend a tutti, ci sentiamo lunedì, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene, di più, benissimo. Siamo arrivati al momento del Collettivo Z, spero tanto atteso, o magari no, ma comunque io vi terrò compagnia. Chi? Angelica e Ellie dalle 15 in punto, che sono adesso fino alle 17. Abbiamo 2 ore di musica e chiacchiere.

chiacchiere insieme al 335 30 10 25 e non solo, anche al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Esiste per fortuna la nostra radiovisione, anche perché abbiamo delle novità da farvi vedere proprio dalla radiovisione, per cui se potete connettetevi. Ovviamente se state guidando io vi invito a drive safe come al solito. 15:01 minuti in punto, ne abbiamo delle belle con tante notizie della settimana questo sabato 27 giugno. Inizio con chiedervi cosa state facendo questa giornata di sole. A Roma si muore di caldo. Comunque inizia la nostra protagonista, la musica. Vamos.

Shiva con la sua Bad Bad Bad e anche con la voce di Joelier ci accompagnano nell'inizio di Collettivo Z, la nostra puntata alle 15.04 minuti. Il Summer Tour di Shiva sta per iniziare, perché tra poco a luglio inizierà e finirà ad agosto, per poi i Palasport. Because everybody here is so sick. Say my name.

Blanco Orange di Rove qua su Radio Z in Collettivo Z. Siamo proprio agli inizi della puntata, della nostra puntata sabatale invece di domenicale. Sabato 27 giugno, sono le 15:10 minuti. Per chi si fosse connesso adesso, abbiamo anche la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play per poterci vedere comodamente in radiovisione, anche per recuperare soprattutto le interviste passate. E tenetevi pronti perché tra poco arriveranno tantissime notizie interconnesse tra Radio Z e RTL. Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Noi torniamo tra poco, sempre su Z.

Critici nucleari con la loro sorry, scusa, lo sento, in tre lingue hanno chiesto scusa, magari anche voi avete diciamo da chiedere scusa a qualcuno al 335 30 10 25. Tra l'altro proprio oggi loro saranno a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Portami a ballare in primavera, faccia nuvola.

0: I like the way you kiss me, The Artemas, qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z, 15 e 20 minuti questo sabato 27 giugno. È ora di sentire le vostre voci al 335 30 10 25.
1: Ma io sono tappato in casa con l'aria condizionata.
0: Come tutti.
1: E non intendo uscire, vi dirò di più. Io abito a Sanremo, non intendo uscire fino a mercoledì mattina quando me ne scendo in spiaggia, perché è allucinante anche il caldo anche qui, pur essendo una località di mare.
0: Eh sì.
1: Ciao a tutti.
0: In Francia 45 gradi, ragazzi, un'ondata di caldo incredibile. Mamma non mamma, la nuova di Madame su Z. Facciamo

Molto molto bella la nuova di Madame Mama Non Mama qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 23 minuti. Madame che vedremo da lunedì, perché il 30 giugno inizierà il suo Summer Tour Festival fino a il 13 settembre. Ce ne sono di date, se vi interessa ovviamente andate a sbirciare. Bel venerdì intanto di Eddie Brock, e noi torniamo tra pochissimo su Z.

Justin Bieber e Caesar Given Pitches qua su Radio Z in Collettivo Z. Ho da dirvi una cosa molto importante, spero che ormai tutti lo ricordiate: mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona tornerà il Radio Z Future It's Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Nait, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquistate quindi subito il vostro biglietto su ticketone.it.

nostra puntata di Collettivo Z. Intanto continua alle 15:31 minuti scoccati in questo istante, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, per potermi vedere chi Angelica Elli in radiovisione. Vi terrò compagnia fino alle 17. E non solo, c'è anche da dire che la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play ci regala sempre tante sorprese. Potete essere interconnessi con noi anche da altre parti del mondo. L'ultimo numero, giuro, 335 30 10 25. Teniamoci compagnia in questo sabato. Swag Music, Arti 5 su Z.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: battito.
1: Battito di Fedez qua su Radio Z, siamo in collettivo Z, 15 e 37 minuti, facciamo passare un attimo di tempo per degli spot e torno tra pochissimo.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Una donna no! Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
6: La musica romantica.
7: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Eccoci tornati in Collettivo Z, 15:40 minuti insieme con la vostra Angelica Elli. Intanto al 335 30 10 25 tutti ci state scrivendo quanto fa caldo, sì, lamentatevi del caldo, è vero, anche perché, come ho accennato poco fa, in Francia fanno 45 gradi e girano dei video sui social dove addirittura gli abitanti mettono delle pentole fuori dalla finestra, in balcone, terrazzo, quello che è, per farle riscaldare così da cucinare direttamente così, in plein air, cioè nella natura. Il sole fa sì che la pentola possa cuocere anche volendo una bistecca. Siamo messi in questo modo, magari questo ci può anche far riflettere un pochino sull'ambiente e quant'altro. Another 54 Ultra, talk to you su Zeta.

to you, another 54 Ultra qua su Radio Z in Collettivo Z. Un'altra nuova notizia della generazione Z, prettamente, che Francesca Michelin e Davide Spicarolo si sono sposati a Bassano del Grappa con una cerimonia molto intima.

Piove in discoteca di Tommaso Paradiso qua su Radio Z. Siamo quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Non temete perché ne abbiamo due, 15-50 minuti questo sabato 27 giugno. Io ve l'ho detto, comunque ve l'ho anticipato prima, che il countdown è sempre più vicina alla data di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Quindi lo sapete che cosa dovete fare: acquistare il vostro biglietto su ticketone.it. Noi torniamo tra pochissimo, intanto continuiamo con la nostra protagonista, la nostra musica. 335 30 10 25, anche perché gli altri protagonisti siete voi. Ascoltiamoci Maze su Z.

E con la produzione di Mace si fondono le voci di Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini, anche le vostre magari al 335 30 10 25 se ne avete. Tutti siamo colpevoli ovviamente. Mace lo vedremo in tour quest'estate a partire dal 10 luglio a Roma, proprio dove mi trovo io, la mia città del cuore, magari anche di voi all'ascolto.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Anna con la sua Gasolina qua su Radio Z in Collettivo Z. Diciamo che questa canzone è stata rifatta ovviamente da Anna, prendendola dal mondo di Patti, ma comunque non tramonta mai anche il suo remake. 15:59 in punto, si chiude la prima ora di Collettivo Z. Siamo appunto in chiusura, ma ne abbiamo due, quindi restate con noi. Le 16.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: del sole.
1: Mai di Tedua qua su Radio Z in Collettivo Z, seconda ora che inizia in questo istante alle 16:03 minuti. Tedua che tra l'altro abbiamo visto il 24 giugno dominare Milano con tantissimi ospiti, tra cui il Comi, Brescia, Annalisa, Tony F, Capoplaza, Saif e Lazza.

pronto, come va qua su Radio Z The Colors, 16 e 9 minuti e in collettivo Z i The Colors che si esibiranno nel loro Summer Tour Festival anche in Sardegna, quindi tutti i sardi all'ascolto, insomma fatemi sapere al 335 30 10 25 se ci andrete, insomma. Scusate, quando la Sardegna mi chiama mi viene da fare l'accento. Comunque davvero fatemi sapere sia se andrete al concerto dei The Colors in questa estate al loro Summer Tour Festival oppure a quali concerti proprio in generale andrete. Magari vedrete i Tame Impala con Jenny, Jackie, la Sozzata.

Jenny qua su Radio Z alla loro Dracula Remix. Ovviamente siamo in Collettivo Z alle 16:13 minuti e ci teniamo compagnia al 335 30 10 25, anche perché tra una quarantina di minuti ci dobbiamo salutare, quindi approfittatene.

In Italia Fabri Fibra, Emma, Baby Gang, 16 e 20 minuti in Collettivo Z su Radio Z. Ci state continuando a bombardare di messaggi sul caldo atroce che si sta aggirando. C'è proprio un allarme in realtà in tutta Italia, anche a Roma arriverà, ahimè, quindi metodi anche per combatterlo, questi sicuramente ci servono per chi ha l'ascolto e per chi ha voglia di condividerli. 335 30 10 25, ovviamente, a parte i soliti pinguini di Madagascar, di insomma Popper, Mr. Popper, pinguini ovunque, Flamenco Paranoia, Samurai J su Z.

Flamenco Paranoia di Samurai J qua su Radio Z in Collettivo Z. C'è stata anche sui social una foto che ritrae Samurai J con Ricky Martin e in molti si stanno domandando come mai. Alle 16:23 minuti continua il nostro Collettivo Z su Radio Z. Intanto ci ascoltiamo

0: Radio Z, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Radio Z alle 16:28 minuti. È già al lavoro il primo team italiano inviato in Venezuela per partecipare ai soccorsi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Una seconda squadra dovrebbe arrivare oggi con personale esperto nel recupero feriti. La grande ondata di caldo torrido che sta interessando l'Italia. Oggi e domani allerta massima in 18 città. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per le conseguenze delle giornate roventi. A Bolzano registrata la notte di giugno più calda dal 1956, quando sono iniziate le misurazioni meteorologiche. Il calcio, 6 le partite in programma oggi per i mondiali, alle 23 Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana, all'1:30 di domani mattina Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, alle 4 Algeria, Austria e Giordania, Argentina. Ed è tutto.

0: Taxi di Pitbull qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:37 minuti. Allora, avete sentito, finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso questo cappellino e il portachiavi da vedere al 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky. Nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio riceverai un omaggio speciale con il primo ordine. Ed eccoci tornati su Radio Z in Collettivo Z, 16:38 minuti appunto. Io ve lo ricordo, la radiovisione al 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky per poter vedere questo meraviglioso cappellino, anche il portachiavi di Radio Z. Io l'ho detto, lo store è aperto, quindi iniziate con il primo ordine che entro il 31 luglio appunto avrete un omaggio speciale.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Eccoci tornati su Collettivo Z, su Radio Z, 16:42 questo sabato 27 giugno. Cosa state facendo? 335 30 10 25. Prima vi ho parlato del nuovo arrivo, lo store online ufficiale di RTL 102.5. Io vi aspetto in tanti, magari anche al 335 30 10 25, quelle foto dei vostri cappellini, zainetti, portachiavi. Li voglio vedere in tantissimi perché ho molta curiosità. Intanto continuiamo con la nostra protagonista, insieme ovviamente a voi, la nostra musica 22 Simba e Gue, arricchiti su Z.
4: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da sé.

Arricchiti, 22 Simba e Gue qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:45 minuti. Ci state scrivendo al 335 30 10 25. Matteo ci scrive che ama fare i bagni in piscina dal suo amico che ha corrotto proprio per il caldo. Beh, questi sono i rimedi, insomma, anche che vi ho chiesto poco fa: quali sono i vostri rimedi a parte i pinguini, non quelli tattici nucleari, ma quelli che fanno freddo. Somber su Z.

E ci mette carica Mediterranea di Irama qua su Radio Z in Collettivo Z, quasi quasi in chiusura della nostra seconda e purtroppo ultima ora insieme. Irama che vedremo tutto pieno dicembre, dal 6 dicembre di quest'anno a Mantova fino al 23 dicembre a Napoli, con la sua tournée ufficiale intitolata A chi ci sarà per sempre. Tra l'altro lo abbiamo visto che entrerà a far parte dei giudici di X Factor e anche con la sua nuova cabana sta prendendo piede anche in rotazione con Radio Z per il suo videoclip, ovviamente. RTL 102.5 Play per recuperarlo e 266 del digitale terrestre per la radiovisione. Rari dal tacco!

La nuova Dal Tacco di Rari Dal Tacco, un gioco di parole che comunque noi ci permettiamo qua su Radio Z in Collettivo Z. 16:54 minuti, ancora 5 minuti per poter stare insieme, ascoltare le nostre canzoni in rotazione, ridere di te di Nerissima Serpe e Fritu. E noi torniamo tra pochissimo, perché ovviamente poi ci salutiamo, ma intanto la musica.

0: Dua Lipa in training session qua su Radio Z in Collettivo Z, 17:01. Tra poco adesso lascio lo scettro alla mia amica nonché collega DJ Alma. Dua Lipa, tra l'altro, l'abbiamo vista sui social, sta in Money luna di miele. Ciao, honeymoon. Niente, oggi non ce la faccio, comunque meno male che è finita, meno male per voi. Intanto 2 ore di musica.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Zeta Club. Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: È tutto pronto per il Radio Zeta Club. Una nuova puntata. Io sono Alma, vi accompagno fino alle 19 in 2 ore di sola musica. Partiamo con una novità estiva. C'è lei, Madame. 335 3010 25. I vostri messaggi scritti, vocali. Siamo anche a 266 digitale terrestre. Partiamo così.

0: Ciao la DJ Town, saluto da Karam Official, da mio amico Gennaro che è arrabbiato ed è single, cerca di ragazze, ciao ciao!
1: Ciao Radio Zetta, siete magnifici, grazie!

0: Complimenti al DJ, sei fantastico! Un saluto grande da Marco di Saranno! Ciao ragazzi, buon lavoro!
1: Ciao Radio Z, un saluto dalla mamma Desi e il papà Andrea, detto Karma Official, da Gennarino e da Bea e soprattutto dal capo di zona Gaba. Un saluto da Ro, Milano!

al 335 3010 25 è presente il Gabriele da Padova in terrazza ascoltando Radio Z Club, anche al 266 Digitale Terrestre. Let's go.

0: Club.
1: Sono Gazzetta, sono Andrea da Milano e dal mio amico Gennaro che piace dei singoli, cerchi di ragazze. Ciao ciao Radio Z, buonasera.
2: Ora c'è Mister Kendrick Lamar. No like us in the club.

0: Amber lamps, tell a breed, bro, Nella nigga to the crossy bucket.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
2: Ciao grandi Radio Zeta, vi ascoltiamo dall'Abruzzo, provincia di Pescara. Torniamo a casa dal mare. Buon weekend.

0: Club by DJ Alma.
1: Allora, l'altra volta guardavo da destra, questa volta da sinistra. Il risultato è sempre un che figata.

0: Matteo, vi ascoltiamo. Un bacio, Eleonora,
1: Alessia
0: e Marco.
1: Ciao.

0: Rimanete qui, non scappate. Ancora tanta musica insieme.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
2: Ciao la Zeta, sono Salvatore dalla Germania. E vai!
3: Yo yo, you're listening to
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: SC Radio Zeta Club, due ore di sola musica. Io sono Alma, fino alle 19 qui su Radio Zeta, anche al 266 del digitale terrestre. Il weekend suona così qui.

Alle terrestre. Anche sui social, Radio Z Off con una F. I vostri messaggi vocali al 335 3010 25, vocali scritti. Siamo anche in streaming.

0: by DJ Alma.
1: I vostri messaggi al 335 3010 25. Siete nel Radio Z Club, due ore di musica non stop.

0: Yo, you're listening to
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
2: Sassa! Abbiamo ancora un'altra ora del Radio Zeta Club. 335 3010 25. I vostri messaggi scritti vocali. Siamo anche in diretta al 266 del digitale terrestre. Io sono Alma e vi porto in questo viaggio musicale. Let's go!
3: Ciao Radio Z, un grande saluto, un abbraccio enorme da Antonio di Parma, siete sempre fortissimi!
4: I don't know.
5: Nope.

i vostri messaggi vocali scritti al 335 3010 25. Suona così il weekend su Radio Z. Let's go!

0: bagni.
1: Olè!
0: Saluto al nostro amico
1: Pino.
2: Radio Zeta Club.
0: Stasera ci vediamo a Roma.
2: Vai DJ Alma.
0: E un abbraccio a tutti quelli di San Vittore.
1: Ciao,
0: Radio Zeta.

0: chiamaci al 335 3010 25.
1: Ciao Zetini, in vostra compagnia stiamo andando allo Street Food. Un grosso abbraccio a tutti, ciao!
0: Let's go!
2: Ciao Radio Z, siamo Lorenzo e Fulvia e vi ascoltiamo dal Belgio. Un abbraccio, ciao ciao!

0: 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Aperizeta.
1: Dai, che ci siamo. Buona serata, buon sabato 27 di giugno. Si vede? Si vede o no? Dai, ditemi che si vede un po'. Chi ci sta seguendo in radiovisione mi dia una piccola soddisfazione e mi dica: Luigi, ti sei, non dico abbronzato, però hai preso un minimo di colore. Dai, vi prego, ditemi, perché sono disperato per questa cosa. Ogni singola estate, poi per carità, io che sono un lavoratore indefesso, molto fesso, quindi al mare ci vado poco, dico sai che c'è, quest'anno mi impegno, vado un po' in spiaggia e niente, vabbè. Anche per quest'anno ci abbronziamo l'anno prossimo. Detto ciò, sono quasi le 7. Buona serata, grazie perché siete con Radio Z anche questa sera. Ci siete in radio, ovviamente. Ci siete in Radiovisione, canale 266. Ci siete in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Partiamo subito con una novità. Ho chiesto Sfera Ebbasta ed ecco Sfera Ebbasta.

visto che lo sapete che mi piace dire cose da anziani, una volta per dire pensami o per far sapere a qualcuno che lo stavi pensando si faceva lo squillo, roba della preistoria, però mi piacerebbe che anche noi che insomma quel periodo non l'abbiamo vissuto magari riprovassimo a fare certe cose. Boh, non lo so, sarebbe una cosa retro, visto che vanno tanto di moda le cose vintage, le cose vecchie, bah. Nuovo trend, mi fate lanciare per una volta un trend della generazione Z? Ne leggo 5.000 al giorno, per una volta vorrei lanciarne uno io. Detto

Cioè, una sfera e basta fade, la nuova canzone si chiama Piensa in Me. Intanto cambiamo totalmente. Senti come la wave questa, sentila. E la canzone si chiama proprio The Wave, eccola.

Una canzone estiva con Fred De Palma e Anna Mena insieme è come, non lo so, una canzone di Natale con Michael Bublé e Mariah Carey. Cioè sono due mondi che formano tipo un Armageddon, anche perché poi quando nel 2018 uscì Estate non vale, non avevamo forse ancora capito quanto ancora l'avremmo ascoltata e quanto sarebbe diventata la canzone dell'estate. In questo caso la ritroviamo a distanza di parecchi anni, qualcosa vorrà dire. Sono le 7 e 9 minuti, siamo in diretta, questa è Radio Z, questa è la Perizeta. Come sempre, se vi va, i vostri messaggi, quelli che mi mandate via WhatsApp, li vediamo scorrere in radiovisione, il canale, lo sapete, il 266 della vostra TV. Se ci state seguendo via Sky è il 735. Quindi se vi va, via WhatsApp mi scrivete dove siete, se siete in macchina, se state andando, tornando, siete al lavoro, siete a casa, siete in ufficio, siete in giro. Se vi va, 335 30 10 25. Per voi intanto la nuova di Brescia si chiama Daddio. Sei bello.

È la nuova canzone di Brescia, si intitola Da Dio. 19:12 minuti in questo istante, è il 27 di giugno, ragazzi, io non vorrei dirvelo, però anche questo mese ce lo siamo levato, eh. Cioè era l'altro ieri, non lo so, tipo il 6 gennaio, Pasqua, mi ricordo era stamattina, io non lo so, vabbè. Estate finita, che ci volete fare? Oh, ce l'abbiamo un po' di stivaocchi, per favore.

Altra canzone che per Coez è stata un po' un punto di svolta e comunque lo è stata per i suoi fan, tra cui il sottoscritto, per carità. Essere liberi, era il 2022 su Zeta, sono le 7:20, buona serata, buon sabato, buone vacanze. Se alcuni di voi già hanno avuto la fortuna di andarci in questi giorni, perché poi c'è la questione famosa del se puoi scegliere, per carità, fare le ferie in bassa stagione, che poi ormai siamo a luglio, quindi non è più neanche più bassa, però insomma a giugno invece che a luglio, a settembre invece che ad agosto, per trovare la solita minore ressa, che poi posso dirlo, a me piace la ressa, io voglio andare in vacanza e voglio trovare tanta gente, se vado in vacanza al mare non c'è nessuno, viene tristezza, quindi voglio andare in vacanza quando ci vanno tutti gli altri. Ho detto una cazzata? Non lo so, secondo me no. The Voice adesso con Magnetic.

Sono tre ragazzi che stanno, adesso si dice spesso a sproposito, facendo il giro del mondo, però è il loro caso. Tra l'altro, il loro giro del mondo ha incluso anche Radio Z.

senso che i The Bauza sono passati a trovarci proprio questa settimana. Hanno raccontato della loro hit Magnetic, ma in generale un po' di tutto il loro percorso. Se vi va di approfondire un po' la loro storia, sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, che raccoglie tutto il mondo della nostra grande famiglia, c'è anche la loro intervista. Cambiamo totalmente adesso perché c'è Franco Intaglio.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

Se mi sentito prendere in giro, si faccio rap ma non sono un pericolo. Che le persone siano libere di esprimere amore nel modo più libero. Oh oh. La verità è come mordere un sasso. Oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo. Oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi. Mi hanno sempre detto l'altezza non conta. Uno sul mento, qualcuno alle costole.

Sono i colori quelli di Tedua e Rcomi. 7:30 in diretta, lo siamo sempre su Radio Z. Grazie a tutti voi. Tra poco leggo anche i vostri messaggi, state continuando a inviarceli su WhatsApp, quindi grazie al 335 30 10 25. Qualcuno mi ha anche scritto di aver comprato i biglietti per il Future Hits Live di Radio Z, quindi grazie due volte. Stiamo parlando, ma ormai lo sapete perché sono settimane che ne parliamo, anzi anni, perché siamo arrivati ormai alla quarta, quinta, sesta edizione. Siamo contenti ogni anno di ritrovarvi al concerto di Radio Z. Ci ritroviamo il 2 di settembre, mercoledì, all'Arena di Verona. Avete sentito tra l'altro dagli spot i primissimi artisti confermati: Anna, Clara, Di Tonella Piaga, Faccia Nuvola, Fredde Palma, Gaia, Elede di H7, Lorenzo Salvetti, Marken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Questi sono solo i primi, capito? Sì.

0: Canzone del 2023 di Shiva, si chiama Non lo sai, su Z, 8-20, 27 di giugno, buon sabato, buon compleanno all'amore di Tiziana. Adesso bisognerà capire qual è l'amore di Tiziana, perché poi sapete che in questi casi, vabbè, non lo so, insomma, non ci sono dettagli, quindi auguri in questo caso, auguri a Daniela, auguri Francesco, ciao Salvatore, tanti amici via messaggio, grazie.
1: Gardaland Resort arriva a Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.

0: Arancione. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Ah, sì, è così, ci siete ancora, ci sono ancora, quindi grazie, un abbraccio da Luigi Santarelli, mua. Buon rientro a casa, se state tornando a casa, buon rientro se state rientrando dal mare, beati voi, avete preso un po' di sole, io sì, dai, pochino, mi sto consolando almeno con un minimo di colore, io un po' di differenza la vedo, poi ogni volta, e faccio un appello a tutti i miei amici che mi incontrano, mi fanno... Oh, ma non ci vai mai al mare? E testa di cavolo, ci andrei al mare se avessi tempo. Non ci ho avuto tempo, sono rimasto bianco, quindi non infierite che mi infilate il coltello nella piaga, maledetti voi.

Fulminacci su Z con Maledetto Me. Sono le 8:15, sono stato l'unico che non è stato al suo concerto al palazzetto dello Sforza di Roma, e però i cartelli mi sono piaciuti dal pubblico, Roma fulminata, perché c'è fulminato, fulmine è così. E poi da quando ha cantato a Sanremo con Francesca Fagnani, per me ha avuto un glow up mica da poco.

con King of the Jungle. Vi ricordate quanto casino fece il loro ritorno, il loro comeback nel 2024? Mica male, insomma. Bene, poi certe cose ritornano, certi amori fanno dei giri immensi e poi va bene. Allora, sono le 8:05, siamo sempre in diretta, siamo in radiovisione, se volete il canale è il 266, ma ormai lo sapete perché ci seguite da tempo, è il 735 invece

se ci state seguendo via Sky, ma poi è sempre disponibile, gratuita, la nostra applicazione ufficiale, si chiama RTL 102.5 Play, da lì ci seguite in streaming. Ora la nuova di Baby K, si chiama Tuca Macarena.

0: di farvi compagnia almeno al fresco. Questa è Radio Z, state con noi. Sono le 8.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

È la hit dell'estate di Anna Pepe, si intitola White Girl Wasted, e staremo a vedere se anche quest'estate sarà in cima alle classifiche degli album più venduti. Un piccolo spoiler di quello che tornerà nel corso delle settimane, perché ormai lo sapete, ogni estate monitoriamo la classifica di R1 sugli album degli artisti esordienti più venduti, o in questo caso intendiamo quelli che sono alla loro pubblicazione prima, al primo album, anche se in realtà poi sono artisti che conosciamo già da parecchio tempo. C'è Siena Spyro.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: I pinguini tattici nucleari su Z con Islanda. Oh, quando è uscita questa canzone qualcuno si è fatto un piccolo piantarello, ma perché poi capita spesso con le nuove canzoni di pinguini, specialmente per i fan, insomma, che si facciano una piangia, come dicono certe persone che conosco. Va bene, andiamo avanti, sono le 8 e 9 minuti in questo istante. Buon sabato e buona serata ormai, se avete piani, se vi va, fatemeli sapere, cioè raccontatemi come passerete il sabato sera, come sempre con un messaggio, ormai il numero lo conoscete a memoria, è il 335 30 10 25. Intanto una nuova chicca, quella di Gabri Ponte e Jovanotti, si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Buonasera, Don Zero. Noi stiamo andando alla sagra delle Fettuccine a Canale Monterano.
1: Ah,
0: comunque
1: Roma.
0: Queste sagre italiane sono le migliori al mondo.
1: Lo so.
0: Buon lavoro e buon weekend.
1: Ciao e buone fettuccine a te. Canale Monterano è bellissimo, una specie di città abbandonata vicino a Roma. Passateci perché è una vera chicca. Comunque mi stanno arrivando tanti messaggi sulle sagre. Bravi voi che siete dei buon gustai.

0: Altra bella chicca di Gali, questa, diciamo che Gali ha sempre, insomma, è sempre stato bravo, cioè sempre abituato a mandare messaggi importanti con i testi delle canzoni, non che tanti artisti non lo facciano, per carità, però diciamo che lui ha una penna particolare quando le scrive e è stato bravo a raccontare anche situazioni un po' più pesanti, un po' più impegnative. Ecco, diciamo, per non dire profonde, Niente Panico, disco del 2024, insomma, aveva colto nel segno, quindi tanti secondo me in quelle parole un po' ci si sono ritrovati, e sperando insomma che ne abbiano tratto un minimo di aiuto, di conforto, di sollievo. Cambiamo argomento con Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Nel videoclip della canzone che si intitola Girl Next Door ci sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa che si trasferiscono in una nuova casa e devono in qualche modo approcciare le due belle vicine, e ci sono tutta una serie di tentativi in cui alla fine non ce la fanno, e poi però il videoclip finisce con loro due che alla fine si fanno coraggio, vanno, bussano, le ragazze aprono la porta, quindi insomma speriamo per loro la cosa sia andata bene. Allora, 20 e 22, andiamo avanti, cambiamo totalmente argomento, perché questa sera e domani sera farà una doppietta Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Roma, qui celebra Perdono a distanza di 20 anni e lo fa con Lazza.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura la cronaca è il triplice omicidio di Roma perché la polizia ha diffuso una foto del 43enne ricercato per il delitto di ieri in un appartamento in zona Pineta Sacchetti. Le vittime sono tre membri di una famiglia, padre, madre e figlia di 8 anni originari del Bangladesh, uccisi a colpi di mannaia, unico superstite, un altro figlio di 20 anni ora in ospedale. Ci sarebbe probabilmente anche una possibile pista passionale tra le ipotesi. Cambiamo argomento, andiamo all'estero perché cresce fino a quasi 1000 morti il bilancio terribile e provvisorio delle vittime del terremoto che ha sconvolto il Venezuela. 50 ore dal sisma e dopo 13 ore di lavoro di soccorritori è stata estratta viva dalle macerie una ragazzina di 15 anni. Intanto è già al lavoro anche il primo team italiano che è arrivato nel paese per partecipare ai soccorsi. Cambiamo argomento, la grande ondata di caldo che sta interessando l'Italia oggi e domani, allerta massima in 18 città, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per le conseguenze del grande caldo. Per lo sport e il calcio, i mondiali stasera alle 23, Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana. È tutto, ora le previsioni del tempo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, giornata di domenica soleggiata sull'Italia, da segnalare però temporali di calore.

0: guida anche di notte, specie nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Travimeteo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: C'è Mahmood con Inuyasha. 20 e 36, sono le 8 e mezza, buona serata, buon sabato 27 di giugno. Siete su Radio Z, questa è la Perizeta. Io sono Luigi Santarelli, e l'avete sentito, finalmente è aperto lo store online di tutta la nostra grande famiglia, quindi lo store di RTL 102.5, di Radio Z e di Radio Freccia. Se ci state seguendo in radiovisione, vedete che io ho in mano, questa è la bag ufficiale di Radio Z con il logo, e anche ho in mano la tazza, ma ci sono tutta una serie di prodotti che trovate sul nostro store: zaini, cappellini, maglie, felpe. Le felpe le comprate, poi le usate più avanti. Se volete, andate su RTL 102.5 Play, la nostra app ufficiale, c'è una sezione apposita in cui, se volete, c'è tutta la collezione, quindi potete scegliere ciò che volete. Attenzione però, perché entro il 31 luglio, quindi avete ancora un mese, con il primo ordine riceverete un omaggio speciale. Quindi, se volete, RTL 102.5 Play, la nostra app ufficiale. Pochi secondi di pubblicità, ma veramente pochi, e poi siamo insieme.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
4: Una donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
0: Ci siamo, 9-20, quindi buona serata. A proposito di sagre, ma quanti messaggi sto ricevendo e quindi quante sagre ci sono? Perché io poi sono abituato a considerarle solo in agosto, ma in realtà durano per tutta l'estate. E qualcuno mi ha citato quella delle fettuccine, tempo fa c'è stata quella del carciofo, se siete di Roma alla Dispoli la conoscete, la sagra del vino, quella lasciamo perdere perché, diciamo così, più divertente delle altre, ma poi ce ne sono una valanga e posso dirlo, l'Italia è bella tutta. L'ho detto, anche per le sagre. Allora, sentite il mood un po' più soft perché c'è Tony Boy con Cuore Rosso.

atmosfera un po' più soft, diciamo così. Oh, mica male, mica male. Questa era Tony Boy con Cuore Rotto. Sono le 9:20. Oh, abbiamo parlato di mondiali perché questa sera si gioca ancora. Non so se li stiate seguendo, i miei amici sono in fissa, quindi molto bene. Alle 23 Croazia contro Ghana, alle 23 sempre Panama Inghilterra.

il roller coaster di Amy Skill su Z. 8:15, buona serata. Parlavamo di mondiali. Oh, faccio quello per pochi secondi che segue, perché per carità, poi va bene. Comunque, per darvi i risultati di oggi, facendo finta di esserne stupito, potrei essere stupito del fatto che Capoverde Arabia Saudita sia finita 0-0. Boh, tecnicamente sì, non sono stupito che la Spagna abbia vinto sull'Uruguay, che comunque è forte per 1-0. Egitto Iran è finita 1-1. Nuova Zelanda Belgio 1-5. Allora, il Belgio ha una serie di campioni che comunque giocano anche in tanti campionati europei. La Nuova Zelanda effettivamente magari non è proprio il paese che ha il calcio come suo sport principale, però bravi comunque, insomma, il gol della bandiera è stato fatto. Ho fatto un commento totalmente generico proprio da allenatore della domenica, quindi posso dirlo, mi sento molto italiano, quindi molto bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, loro canto d'amore. 9-10, prima ci lamentavamo del caldo, leggo dal Corriere della Sera che il picco ci sarà il 30 giugno, poi calo, quindi bene, però arrivano grandinate violente e vento. Ragazzi, ma mai una gioia questa cosa, ma veramente, adesso vabbè che è estate, quindi tempo impazzito, però porca miseria, passiamo dal caldo alla grandine. Ma vabbè, ho dubbi.

0: se c'è Elodie io posso dimenticarmi alle 2, alle 3, alle 4, alle 5, alle 6, a qualsiasi ora del giorno, questo sia chiaro. Dimenticarsi alle 7 con Elodie, chiudiamo la puntata di oggi della Perizzetta. Io ho una domanda per Riccardo Castiglioni che prenderà il mio posto.
1: Dimmi.
0: Siccome abbiamo parlato, Riccardo, di sagre, mi hanno giustamente segnalato che nel Teramano in Abruzzo è pieno di sagre di arrosticini, quindi ti chiedo qual è il numero minimo di rustelle, perché così si chiama in Abruzzo, per una cena? Minimo.
1: Allora, a testa, a persona, facciamo 10?
0: No, sbagliato. Qual è? Le prime 10 servono per capire se la
1: è giusta, e poi da lì altre.
0: Sulle 40-50, va bene. Ritenta, la prossima volta sarai più fortunato. Intanto, buona serata, ciao.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici.

0: Tutto lo stile della radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Fattore Z.
2: Avrei voluto parlare anche un po' dei mondiali con Luigi Santarelli, perché ho ascoltato la sua disamina. Avrei voluto chiedere qualcosa in più, perché mi sembrava molto informato, molto interessato alla competizione. Buon sabato sera a tutte e a tutti, anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Ben ritrovati nel Fattore Z di Radio Z, anche Radiovisione al 266 del digitale. Grazie davvero di cuore a tutte e tutti per essere con noi. Dalle 22 ci collegheremo con Gardaland, con il Gardaland Summer Festival, con la musica, l'energia e l'atmosfera unica di Radio Z e di RTL 102.5. Poi ci saranno insomma un po' di ospiti sul palco, Dargen D'Amico, Mr. Rain, Merken Cremonte, Baby K, e appunto dalle 22 anche Radiovisione su Radio Z al 266 del digitale oppure su RTL 102.5 Play. Noi partiamo con Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.

Tommy Paradise, Tommaso Paradiso su Radio Z, a gettare Coca-Cola, che è la sua canzone estiva, ma che non si priva di quel lato malinconico che appartiene da sempre alla scrittura di Tommaso Paradiso. E si parla di un amore estivo che però sfuma forse anche in fretta e lascia un po' quella malinconia. Allora, per i vostri messaggi scritti 335 30 10 25, chi è che mi chiede queste cose? Eccolo il nostro, non posso leggerlo, però lo mando in radiovisione. Dai, c'è Levante con Malia.

David Guetta e Marie Coileray su Radio Z 21 e 10, Baby Don't Hurt Me. Grazie davvero per essere nel Fattore Z ed essere parte del team Radio Z. Io esibisco anche la maglia del team Radio Z in favore di Radiovisione, in favore del 266 del digitale. Saluto anche Laura, dice ciao Riccardo, buonasera, e aspettiamo Gardaland, esatto, dalle 22 in Radiovisione 266 del digitale o comunque su RTL 102.5 Play. Ci sarà il Gardaland Summer Festival con la musica di Radio Z e di RTL 102.5.

Splinter Cell, canzone di Mineiro su Radio Z, lui che è un artista italo-brasiliano, 21:12, benvenuti nel team Radio Z insieme a me, Riccardo Castiglioni. Qualora desideriate mandare un messaggio, passate anche in radiovisione, 335 30 10 25, il solito numero. C'è Bels, scomoda.

Con Calma, canzone perfetta per l'estate, tuffo nel 2019, Daddy Yankee con Snow, 21:18, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, un sacco di messaggi, grazie davvero, la musica di Radio Z rinfresca, e Antonio, grazie Antonio, un saluto anche a te, buon sabato sera, mi scrive, meno male, vi gettiamo un po' di musica nuova, fresca addosso in questa estate che pare molto calda e sarà probabilmente particolarmente calda, però noi abbiamo la musica per rinfrescarci e poi anche altri strumenti. Grazie di cuore comunque per l'affetto, per i messaggi. Una notte, un palco, tanta musica, il Gardaland Summer Festival. Noi ci siamo, con Angelo Baiguini, Jessica Brugali alle 22 in Radiovisione, 266 Digitale.

Sei fidanzata? Merkel Cremont su Radio Z e ci sarà insomma tanto da dire. Partenope, la canzone con Serena Brancale, The Colors 21-21 e appunto sul palco del Gardaland Summer Festival d'Argent Amico, Mr. Rain, appunto Merkel Cremont e Baby K. Quindi vedete che tante le notizie che vi inizio a dare in ottica delle 22. Intanto che vedo con Elvis Crespo?

0: Justin.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Scuola genovese per Brescia, Torsida su Radio Z alle 21.28. Ben ritrovati nel Team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Allora, a proposito di sport, perché quella canzone Torsida di Brescia parla di calcio, vediamo un po' i mondiali, come siamo messi. Abbiamo partite importanti, Panama-Inghilterra alle 23, poi allo stesso orario Croazia-Ghana e poi più tardi credo che nella notte ci sia qualche altra partita, perché sapete insomma che si fa in questo modo.

0: Se vuoi ti compro tutta l'oggettistica di Radio Z, di RTL 102.5 e anche di Radio Freccia. Era San Giovanni con Malibu, un saluto a Sangio, ha superato alla grande un momento un po' difficile degli anni scorsi ed è un esempio per tantissimi giovani, grande grande grande anche lui nel team Radio Z. Allora, avete sentito, è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia. Io ho preso, ve lo faccio vedere anche in radiovisione, la tazza della generazione Z e il cappellino. Nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale. Quindi affrettati e corri nello store per acquistare i tuoi oggetti. Perché io ho preso il cappellino e la tazza? La tazza perché al mattino faccio colazione, inizio bene la giornata ed è fondamentale perché chi comincia bene a metà dell'opera. E questo per il caldo, per il sole, per la mia salute. Il cappellino di Radio Z. Eccolo qui, Radiovisione 266 digitale.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Cultura e scienza, creatività e concretezza. Sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, mi ha scritto Matilde da Magenta, lei ha acquistato la borraccia, quindi potete fare questo protocollo, questo abbinamento per l'estate, cappellino di Radio Z e borraccia. Stiamo cercando già di abbinare l'oggettistica che, ripeto, trovate nello store nuovo di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, su RTL 102.5 Play tutta la collezione. Intanto ho recuperato anche la partita della notte all'1.30, Colombia-Portogallo, mi sfuggiva insomma questo abbinamento, Colombia-Portogallo all'1.30. Arriva Gaia, ballerina, cantante, bravissima, Bossa Nostra.

La cosa bella delle canzoni di Gaia è che ogni volta che c'è una nuova uscita c'è sempre non soltanto la canzone ma anche la coreografia, il ballo che diventa protagonista del videoclip e noi ve lo mandiamo su Radio Z al 266 il digitale, ma anche poi dei live, quindi lei dal palco e i fan che sanno già prima a priori la coreografia e la interpretano insieme all'artista, e quindi è un modo, come dire, sempre più nuovo di legare la musica anche ad altre arti come in questo caso il ballo, la danza. Allora mi ha scritto anche Laura, lei ha detto che ha comprato anche la borraccia per regalarla a Marco che va in bicicletta, quindi stiamo creando davvero dei vari protocolli, dei nuovi oggetti dell'oggettistica di Radio Z, RTL e Radio Freccia. C'è Gracie Abrams, Hit the Wall.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare.

Devastante Olly su Radio Z, lui che ha raggiunto davvero un obiettivo personale, un sogno, quello dello stadio, che diventa il punto di partenza per altri sogni. L'augurio che facciamo naturalmente a questo giovane artista che noi nel team Radio Z seguiamo da tempo, non soltanto negli ultimi anni quando effettivamente è uscito e in particolare negli ultimi due è diventato noto al grande pubblico. Noi insomma siamo da questo punto di vista precursori di diversi talenti, non è il primo e

non sarà l'ultimo seguito da tempo da Radio Z. Allora, 21:49, ricapitoliamo, l'ho detto, è un po' in ritardo la partita dell'1:30, sarà quella tra Colombia e Portogallo, perché abbiamo anche parlato dei mondiali, l'ho fatto anche Luigi prima di me, sapete che ci piace sempre sottolineare anche l'attualità sportiva. Adesso invece stiamo per ascoltare Amélie con la sua ultima fatica musicale, una canzone che sta portando anche in giro in vari eventi proprio con RTL 102.5 e con DJ Alma Alessia Manzoni. Sto parlando di Non è Francesco e la ritroviamo qui dopo ginnastica con questa canzone, Amélie, Non è Francesco.

Non si sa se sia Davide, se sia Roberto, se sia Luca, sicuramente non è Francesco. Questa è la certezza di Amélie che suona su Radio Z nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni, con la sua canzone appunto Non è Francesco. E tra qualche minuto, alle 22, comincerà una notte incredibile, quella di RTL 102.5 e Radio Z, che accendono Gardaland Summer Festival con musica, energia, atmosfera unica che verrà creata sul palco. Ci saranno anche D'Argent D'Amico, Mr. Rain, Merken Cremonte, Baby K, e appunto lo potrete seguire l'evento in diretta su Radio Z al 266 del digitale. Quindi una notte, un palco, tanta musica, ed è appunto il Gardaland Summer Festival, e noi ci siamo pronti per farvelo vivere. E ci saranno appunto lì a Gardaland Angelo Baiguini e Jessica Brugali. Noi però insomma fino alle 10 abbiamo ancora un paio di canzoni da ascoltare e da gustarci, le nostre preferite, e quindi questa l'avete già riconosciuta sicuramente, una collaborazione tra Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac.

0: nostra radiovisione. Io la linea la lascio a Angelo Baiguini e Jessica Brugali da Gardaland. Buona serata e buon divertimento.
1: E ci siamo! Che bello! Buonasera a tutti! Benvenuti in diretta su Radio Z, canale 266 e streaming su RTL 102.5. Siamo a Gardaland per il Gardaland Summer Festival. Signore e signori, è qui con noi Jessica Brugali!
2: Ma buonasera a tutti, buonasera Gardaland, ciao! E buonasera al nostro Angelo Baiguini, ciao Angie, buonasera!
1: Ciao, ciao tesoro! Allora, da adesso fino a luna di notte faremo ballare tutta l'Italia, avremo un sacco di ospiti, ci diverteremo. Abbiamo portato tutta la musica da ballare di Radio Z e di RTL 102.5. Nella console c'è il DJ
2: Sautufau. Buonasera.
1: Buonasera. Allora, per gli amici della radiovisione, quindi quelli che ci stanno seguendo in TV, qui davanti a noi nel pit e gli ospiti di Gardaland hanno dei tubi luminosi.
2: Tubi luminosi.
1: Sui tubi luminosi.
2: Tutti quanti tubi. Ah, che meraviglia. Okay,
1: perfetto.
2: Sì.
1: Per cui questa nostra serata inizia a suon di musica. Proprio così.

0: È appena iniziata, ma chi la crede?
1: Allora facciamo così, vieni qua.
0: Come?
1: Allora, se volete fare una foto, noi siamo a disposizione.
0: No, non ce la sta facendo nessuno.
1: No, guarda, siamo anche in diretta su qualche social network, oltre che su Radio Z, canale 266, o in streaming su RTL 102.5 Play. Ah, a proposito, avvisate a casa di sintonizzarsi, così anche chi è rimasto a casa e se
0: certo.
1: Si sta perdendo questa serata può vedere quanto calore c'è qua.
0: Dai tutti!

0: to me. Now give it to me. Now give it to me. Now give it to me.
1: E lui il protagonista è DJ Sao Tu Fao. Gardaland Summer Festival. Fase di riscaldamento abbondantemente carica. Adesso che vi vedo, posso vedere tutte le mani su, per favore, così vi conto. Anche là, anche là, anche là.
2: Tutti,
1: belli, belli, belli, belli, belli, belli,
2: wow.
1: Belli.

0: Sai cos'è la cosa divertente?
1: Che cosa?
0: Di mettersi d'accordo. Prima abbiamo detto io sto a destra, tu stai
1: a sinistra. È vero, non l'abbiamo ancora fatto, è vero.
0: Così è la nostra posizione.
1: Questa, ok. Ma perché abbiamo scelto questa posizione?
0: Ah, così.
1: Perché?
0: Ah, guarda,
1: wow,
0: guarda.
1: Wow, che gioco di luci, che meraviglia.
0: Li vedo.
1: Sì, sì.
0: È appena iniziato l'appuntamento

0: canale 266 e in streaming su RTL 102.5 Play. Dicevo prima, avvisate a casa e fate vedere come ci stiamo divertendo qua.
1: Eh sì, ricordiamo anche i nostri social, ovviamente seguiteci anche lì su RTL 102.5, su Radio Z, perché anche lì troverete sempre tanti contenuti esclusivi, quindi mi raccomando, seguiteci anche sui social.

0: Lo so che suona strano dire questa è solo la fase di riscaldamento.
1: Questa è la fase di riscaldamento, è certo.
0: Ma perché dopo cosa succederà?
1: Ma insomma, dopo abbiamo tanti artisti insieme a noi, si balla fino a notte fonda, fino a luna. Quindi questa prima mezz'ora, diciamo, è un po' come se fosse l'acqua gym, no? Delle 11.30, se si riscalda.
0: Quello che
1: facciamo noi.
0: Tutte le mattine in diretta su RTL 102.5 nel nostro programma. Alle 11.30, se volete anche lunedì mattina, noi facciamo una lezione di acqua gym.
1: Virtuale, eh?

0: DJ Sau Tu Pau in console, dai, dai, hop!
1: Sento un certo sound. Allora, sempre cercando di individuare qual è il target medio di questa serata, posso fare un piccolo test.
0: Vai,
1: quanti,
0: vai,
1: quanti di voi amano la musica anni 70? Ok.
0: Ok, sì.
1: Quanti di voi amano la musica anni 80?
0: Buono, buono.
1: Ok, ok.
0: Adesso provo io, vado io. Quanti di voi amano la musica anni 90? Wow! Beh, insomma. Ha capito tutto il nostro Sau Tu Pau.

0: può fare con una mano sola.
1: Com'è? Sì, così.
0: Così?
1: Così? No, dai, possiamo fare di meglio.
0: No, ma è un piccolo sforzo, noi capiamo la temperatura.
1: Certo, giusto, questo allora, è vero. Quindi
0: attenzione!
1: Minimo indispensabile, dai!

0: non riesco a stare fermo, non so.
1: E per... guarda me.
0: La stessa cosa succede al pubblico qui a Gardaland.
1: Ma nessuno riesce a stare fermo in questo caso, questa sera.
0: Ci stanno ascoltando in tutta Italia.
1: Secondo me anche da casa.

0: e scatta il coro da ridara e da ridara
1: dai dai
0: dai,
1: dai, dai tutti tutti.
0: Cioè, se volete vi mettiamo qualcosa di più difficile da cantare di da-ri-da-da, che già da-ri-da-da è difficile.
1: Sembra facile, ma guarda che non lo è.
0: Sentilo, sentilo. Il DJ Sao Tufao nella console. La prima parte del nostro DJ set. DJ set che a mezzanotte si trasformerà nella discoteca nazionale di RTL 102.5.
1: Eccole, eccole, tornano le nostre ballerine, beh.

0: Noi ci teniamo alla vostra salute. Avremmo potuto fare un programma techno, ma non mi piace vedere il pubblico svenire per il caldo. Quindi
1: una cosa un po' più tranquilla. Sì, sì, sì. Siamo d'accordo.

0: nostri ospiti che arriveranno tra poco. Con loro si canta, si balla.
1: Ma facciamo qualche nome? Dai, tanto lo sanno, però facciamo, ricordiamoli.
0: Non lo so, potremmo cominciare con Mr. Rain.
1: Mr. Rain!
0: Ah, ok.
1: E poi possiamo continuare con D'Argent Amico.
0: Ah, certo! Oppure Baby K.
1: Baby K, wow!
0: Facciamolo insieme, io!

0: like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.
1: Chi stai guardando?
2: Tutti loro. Tutti loro.
0: If you're looking for the love of your life, stop.
2: Questa è la vostra festa.
1: Questa è la nostra festa. Tutti insieme siamo.
0: Life is simple.
1: Ma tu vedi la fine di tutta questa... No, è impossibile.
2: Non si vede la fine, questo è solo buon segno.
1: Sì.
2: Grazie per essere qui con noi questa sera a festeggiare ufficialmente l'inizio dell'estate. A Gar-

0: primo ospite di questa serata. Intanto noi stiamo nel chill. Siamo sempre in diretta su Radio Z, canale 266 del digitale, in streaming su RTL 102.5 Play. La magia di questa notte, Gardaland Summer Festival. Ciao Tufau nella console, Jessica Brugali, la mia compagnuccia di marachelle mattutine su RTL 102.5.
1: E Angelo Baiguini.
0: Cos'è che arriva?
1: Cos'è? La riconosci?
0: Aspetta, adesso.
1: Sì.
0: Due tend mix. Sao to foul.

0: vai di tubi, vai di tubi.
1: Vai tutti quanti, tutti sui tubi. Tubi colorati, tubi luminosi, chiamiamoli come vogliamo. Eccoli.
0: Perché vi vedono gli amici a casa, vi vedono con certo. I tubi. Certo.
1: Noi non li abbiamo, Angelo, i tubi.
0: Adesso ne procuriamo uno.
1: Sì.
0: Dopo per la seconda parte della serata.
1: Dopo, certo.
0: Trasformiamo la piazza di Ciumaggi nella più grande discoteca all'aperto del mondo. Mi avevo detto anni 90, basta chiedere. Senti qua, senti qua, senti qua.

0: Com'è? Così?
1: Oh, oh. Perché adesso che le risenti dopo sì. qualche anno ti rendi conto che
0: che?
1: La cassa.
0: Ah, la cassa, sì, ah,
1: quindi
0: martella la cassa.
1: How to Found DJ. Cosa hai preparato? Un minuto? Facciamo un minuto così?
0: Ancora un minuto del nostro DJ How to Found Console. Anche un minuto così non sarebbe male. Dai, basta scilla, adesso ci scateniamo.
1: Senti.
0: Adesso sì, così.
1: Basta.

0: Belli, molto molto molto belli. Come prima ho una richiesta per il direttore della fotografia, mi fai tutto un
1: una luce
0: bianco sul pubblico, voglio vederli.
1: Wow, così li contiamo tutti.
0: Ok,
1: adesso.
0: Perfetto, qui avete i tubi, là le mani, su
1: dai, su tutti.
0: Questa bello. È la bella gente che è qui con noi questa sera a festeggiare Gardaland Summer Festival, e in quanto festival abbiamo una serie di ospiti. Abbiamo aperto con un DJ set, chiuderemo con un DJ set. Ma con chi cominciamo?
1: Allora, iniziamo questa serata con un artista che ci fa sempre emozionare. I suoi testi ci emozionano, le sue parole ci emozionano. E tra l'altro, caro Angie, a fine estate, anzi in autunno, inizierà il suo tour teatrale.
0: Bello.
1: Quindi noi siamo pronti, insomma, a vederlo live. E siamo pronti ad accoglierlo sul palco del Gardaland Summer Festival, Mr. Rain.
0: Mr. Rain, è tutto vostro.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. Io non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po'.

mi fa ridere, in fondo lo so, lo sai. Mi faccio male ma continuo a cercarti, ma qua gli amici siamo solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente, niente. Ma poi quando ti vedo, poi cadi armati nello stomaco. Sei come il lunedì nero, ti guardo e penso a cose che non si dicono. E ora che resta di me,

Poi però boh, meglio di no, è sempre andata così. Io e te parliamo due lingue diverse, io non mento, tu sì. Non vuoi che chiami, ma poi chiami, fai finta di niente. Dammi un bacio, distruggimi, quegli occhi sono proiettili. Sei l'errore peggiore che ho mai commesso, ma giuro, lo rifarei lo stesso. Ma poi quando ti vedo, ho i carri armati nello stomaco. Sei come un lunedì nero, ti guardo e penso a cose che non si dicono. E ora che resta di me.

Ma poi quando ti vedo ho i carri armati nello stomaco, sei come un lunedì nero, ti guardo e penso cose.

0: vedo. Lo so, non dovrei, che se vuoi, però boh, meglio di no. Benvenuti!
1: Come state, ragazzi? Voglio tutte le mani in aria, questa voglio sentire la vostra voce. Maestro, quando vuoi.
0: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

se non sei con me, io e te. Fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete. Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce. Sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l'inchiostro. Ti tengo per mano anche se cadiamo, vado ovunque vai. Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai. In mezzo al temporale abbiamo unito i nostri lividi.

dura un secondo come le comete. Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce. Sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altre.

0: sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene.
1: Grazie di cuore.

La notte è scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Grazie!
1: Voglio tutti i flash dei telefoni accesi in aria, raga. Beh, aspetta, aspetta, prima di mandarla. Prima voglio cantarla con loro. Camminerò a un passo da te.
0: Più forte!
1: Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili. E ovunque andrò sarai con me. Supererai solo io e te.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te.

0: Proiette, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Quando siamo distanti, ogni volta che piangi, piange pure il cielo. Non ho molto da darti, ma ti giuro che
1: tutti
0: camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supererò come io e te.

0: e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Voglio sentire solo la vostra voce. Come dentro agli uragani i supereroi, come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili. E ovunque andrò sarai con me, supereroi, solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Grazie di cuore.
1: No, aspetta, aspetta, Matteo.
2: Vieni, vieni qui.
1: Andiamo lì che mi piace come
2: dove
1: idea.
2: Dove andiamo?
3: Io mi trovavo qui. Bene qua, eh? È bellissimo qua.
1: C'è l'aria fresca.
2: E io vi seguo, eh.
1: Ah, vieni, vieni.
2: Ma non riesco.
1: No, no, ce la fai, vieni, andiamo noi. No, eccoci qui. Eccoci. Mr. Rain.
2: Grazie, grazie Mattia, grazie.
1: Grazie. Allora, Jessica prima diceva che in autunno avremo la possibilità di vederti in un tour teatrale. Cosa ci stai preparando?
4: Allora, le date partiranno da inizio ottobre fino a novembre. La mia prima volta nei teatri sarà un live totalmente opposto e diverso rispetto a quelli precedenti, perché porterò un'orchestra, sto studiando tutto il live apposta per il teatro, quindi sarà emozionantissimo, sono eccitatissimo e sono felice di aspettarvi tutti quanti.
1: Però deve piovere un po'.
4: Assolutamente, sempre, sì. La regola, pioggia.
1: Grazie,
2: mille. Grazie, grazie Mattia. Grazie.
1: Grazie, grazie di cuore per essere stato con noi. Ah, oh, oh, guarda che panorama che c'è da qua. Guarda che bello.
2: Wow, che meraviglia, oh, che meraviglia.
1: Fantastico.
2: Gardaland, siete bellissimi.
1: Andiamo, andiamo che è tutto andiamo pronto. Aspetta che ti aiuto.
2: Ok,
1: vai,
2: grazie,
1: perfetto.
2: Grazie.
1: Ora questo okay. Era solo l'inizio. Siamo partiti nel chill.
2: Molto tranquilli.
1: Molto,
2: sì.
1: Molto tranquilli. Adesso piano piano alziamo il ritmo.
2: Eh sì, adesso anzi siamo pronti a cambiare ritmo, sì. Perché sta arrivando un artista ironico, un artista unico nel suo genere, iconico pure, visionario. Hanno già capito, qualcuno ha già capito, sì. E secondo me questo artista sa farci ballare anche con queste calde temperature.
1: Fammi un test.
2: Facciamo un test. Se io ti dico ai ai.
1: Ai
2: cos'è?
1: Ai ai.
2: Ai, ai, ai, no, no, non stiamo parlando di dolore, no, ai, no. Ai, no.
1: Ai, ai,
2: ai, eh sì, esatto, è proprio lui.
1: È qui con noi al Gardaland Summer Festival
2: D'Amico.
1: Yo!
5: Yes. Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia autostrada adriatica dalla costa, si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia. Ai, ai, ai, cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai.

farei, sai, se metti le canzoni giuste. La festa vola come Nureyev. In Italia, troppa arte, piedi più belli delle scarpe. Prendiamo un giorno di riposo, dai. Trova il modo, Carlo Straposo. Oh,

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ma ciò che non ti piace è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea saltata ci prende fuoco casa. Avevi rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese, fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

Ma voi mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Perché io non mi sento, ma forse mi sto perdendo qualcosa di importante. Voi mi sentite? Va bene così, va bene così. Signor Presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio Presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò, che diserterò, che diserterò, che

solo di armi. E in strada solo soldati. Mi hanno chiesto i dati e glieli ho dati. I gendarmi mi dicono di fidarmi, che tanto ormai è tutto automatico. Non puoi nemmeno chiamarlo conflitto, figlio mio.

0: per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi. Io armi non ne ho.
1: No!

andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi. Io armi non ne ho. Questo brano tratto dal mio ultimo disco in ordine cronologico,

0: battesimo e poi messo in un angolo. La vecchia chiesa che ha venduto l'organo e a Natale usa un cane su YouTube vestito da angelo, però il Bluetooth gracchia, suona male, come se Dio ci facesse una ritorsione personale. Sono pessimista, però è una fase, sono fallito di nuovo, lo so, voi che fate?
1: Siamo nati peccatori ricattati, siamo destinati.

grazie, siamo nati peccatori ricattati, siamo destinati. Grazie Gardala, siete stanchi? Stanchi della mia performance? Stanchi in generale di cose? No, in genere niente. Fottitene, ok, fottitene.

Vedo ancora fame, io non parlo col mio cane, ma c'è un bel legame. E sto anche vedendo una, sono già tre sere, per ora mangiamo bene, ma... E non si può fare la storia se... Tu mi hai levato tutto tranne l'appetito, ogni tanto in lontananza se...

0: 托地震嘞！哇
1: ！Merci,
2: argent amico.
1: Vieni, vieni, vieni, vieni.
3: Grazie, grazie.
2: Grazie per essere stato qui con noi. L'applauso di Gardaland e di tutta l'Italia che ci ascolta in questa bellissima serata in diretta su Radio Z e in streaming su RTL 102.5 Play. To, ciao, pace.
3: Accidenti. Ma come stanno andando i live?
4: Quante
3: sei in giro, in tour anche
4: in diretta,
3: tu?
4: In streaming.
3: Troppe cose. Sei in tour in questo periodo?
4: In tour,
3: come
4: sì.
3: Stanno andando in questi live?
4: Stanno andando
3: estivi?
4: Bene, perché ho la possibilità di girare per questo meraviglioso paese che è l'Italia.
3: L'Italia, giustamente, sì.
4: Paese che tutti conosciamo, che ha dato i Natali a noi tre, intanto, per esempio,
3: certo, cioè
4: che
3: sì.
4: Hai detto poco, e poi insomma vi vedi, ho la possibilità di mescolare gli umori, i sudori, gli odori con queste
2: sì,
4: con questo campionario bellissimo di umanità della quale mi fregio di far parte.
3: Grazie
4: cosa
3: Jacopo,
4: detto,
3: per essere stato con noi. Va benissimo, a noi piace così.
2: Su mi fregio di far parte, questo direi che l'hashtag perfetto di stasera è quello.
4: Me ne fregio.
2: Grazie Darcy.
3: Grazie.
2: Bello, mi piace tanto giocare con le parole come fa il nostro Dargen. Attenzione, dicevamo, siamo sempre in diretta su RTL 102.5 Play in streaming e poi sul 266 del digitale su Radio Z, lo saremo ancora.

0: capito.
1: Però un mix. Come
0: è un
1: facciamo?
0: Mix. Tuca. Macarena, com'è? Così, Macarena. Beh, lo facciamo fare a lei, che è molto più brava. Sì. Quindi
1: allora
0: la chiamiamo sul
1: io
0: palco.
1: Io faccio quello che volevo fare.
0: Vai, vai,
1: yo, Baby K! Vai, Claudia.
2: Buonasera! Come va? Eccoci. Siamo carichi? Tutti sulle mani.

Beh, non male come inizio del set, eh? Come va, ragazzi? Siamo carichi? Vi siete fatte tutte le giostre di Gardaland? Io c'ho... Sì? Ok. E questa è un'altra giostra, la giostra continua. Allora, io ho tutti questi insetti che mi arrivano addosso, ma è divertente, dai. Allora, ragazzi, sapete che da pochissimo è uscito il mio brano dell'estate, si chiama Tuca Macarena, ok? Guardate bene le ballerine, che così potete imparare anche voi il balletto ufficiale. Però adesso la lanciamo, la facciamo. Vai con Tuca Macarena!

Allora, laggiù ci sentite? Laggiù in fondo? Sì? E di qua in fondo, laggiù? Vi divertite? Giù. Ok. Allora, arrivati a questo punto, che è il penultimo brano già, purtroppo, vorrei fare un augurio, vorrei continuare la celebrazione, vorrei augurarci qualcosa di, secondo me, bello. Insomma, sai, noi arriviamo al punto dell'estate che abbiamo bisogno veramente di staccare, di stare bene, e a volte ci proiettiamo verso il futuro. Beh, a questo punto vorrei augurarci un'estate, una stagione, una vita, non saprei, ma qualsiasi cosa ci auguro di passare dal 0 a 100. La facciamo, sì? Tutti con me.

applauso, bravissimi. Bravissimi. Allora siamo arrivati all'ultimo brano, eh? Vedi che quando ti diverti il tempo vola, quindi. Secondo voi qual è? Allora, sono 11 anni ormai di questo brano. Facciamo Roma Bacocca insieme, sì? Allora vai.

Se non importa trucco la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere.

0: No.
1: Eccoci.
0: No, fammene uno.
2: Wow,
0: uno
2: che meraviglia.
1: Cosa, volete uno al volo?
0: Uno live. Yo.
1: Dai.
0: Grazie. Non è estate senza Baby K ed è qui con noi questa sera Gardaland. Grazie.
1: Ti voglio bene, grazie. Regina di scusa. Grazie, ciao.

0: Come va laggiù? Tutto bene? Fatemi vedere quanti siete. Siete tantissimi, grazie, grazie. Tutto questo che sta succedendo qui a Gardaland naturalmente è in diretta su Radio Z, canale 266, e in streaming su RTL 102.5 Play. E abbiamo detto che ci potete seguire con l'app in tutto il mondo, per cui è il momento di un po' di sound internazionale.
1: Internazionali, beh, se parli di sound internazionali io non posso fare altro che pensare ad un duo che davvero ha fatto ballare il pubblico da ogni parte del mondo, in ogni angolo del mondo. Noi siamo pronti ad accoglierlo, anche perché questa accoglierli, anche perché questa sera faranno ballare davvero l'intera piazza Jumanji qui a Gardaland.
0: Posso vedere le mani
1: tutti
0: tutte di Gardaland verso il cielo? È tutto pronto? Ah, non è tutto pronto. Allora rifacciamo. Posso vedere tutte le mani? Ok, perfetto.
1: Beh, intanto approfittiamo anche per ricordare di seguirci sui nostri social, certo, perché anche certo. Lì ci sono sempre tanti contenuti esclusivi. Quindi insomma,
0: vuoi che facciamo
1: Radio Z
0: facciamo
1: off, nostro, RTL, sì, cos'è
0: il nostro giochino semplice?
1: Qual è il nostro giochino?
0: Allora dividiamo il pubblico.
1: Ah, sì, sì, mi piace. Allora,
0: visto che siamo in diretta su Radio Z, è facile,
1: sono solo due.
0: Dividiamo il pubblico. Da questa parte, la mia sinistra, vi chiamerete tutti per un secondo radio. Come vi chiamate?
1: Radio, perfetto.
0: Fantastico. Da quest'altra parte, dove sta Jessica, a destra, vi chiamerete tutti Z, facilissimo. Pensate se vi avessi fatto fare RTL 102.5 Very Normal People.
1: Sarebbe stato più complicato.
0: Questo
1: è facile e veloce. Facile. Sì.
0: Per cui, a sinistra radio, a destra Z, tutti insieme, 1, 2, 3... Fantastici.
1: Sì, sì. Buono.
0: Ok, e
1: siamo
0: adesso
1: pronti.
0: Possiamo farlo. Sulle mani per Matt e
1: Clement.

Buonasera Gardaland Summer Festival, dove sono?

0: Ragazzi, questa è Marianella, l'abbiamo fatta noi, tutti quanti con le mani.
1: Lirico en la casa. Ellos están buscando cámara, yo estoy buscándome el efectivo. Me tratan de matar como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un panamera.
0: Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani

hey, hey, hey.

Ok. Siete pronti a saltare al mio 3, 1, 2, 3.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu

0: Gardaland, noi siamo Marco e Cramont, è stato un onore e un piacere suonare per voi questa sera. Questa era con Marrakesh e Tananai, un altro mondo, Marco e Cramont.
1: Grazie!
0: Grazie mille, raga!
2: Ma scusate, giovani, pensate di andare via così?
3: Noi siamo qua quanto volete.
2: No, anche perché... Buonasera, amici!
4: Buonasera, buonasera!
2: Marco e Cramont, Marco e Cramont! Lo sapete che da domani sera alle 22.45 su questo palco ci sarà un nuovo DJ influencer che molto probabilmente vi ruberà la scena?
3: Ma lo portiamo in giro con noi?
2: Volete...
4: Ah sì, aggiungiamo?
2: Non lo so se Gardaland ce lo concede, perché c'è una certa gelosia, diciamo, perché
4: vero.
2: Il DJ in questione come si chiama?
4: Lo chiamiamo? Lo facciamo salire sul palco? E allora, il Gardaland Summer Festival DJ Prezzemolo!
2: Prezzemolo! Però devo dire
4: buonasera.
2: Che Prezzemolo, Marco e Cramont sarebbe un trio
4: bellissimi.
2: Pazzesco.
4: Guarda.
0: Facciamo
4: stupendi.
0: Subito una collab. Sei pronto?
2: Dai, facciamo una collaborazione subito. Pronti?
4: Dai, allora.
2: Il palco è tutto vostro. Prego.
0: Allora, sei pronto?
2: Dai.
0: Tu schiacci qua.
2: Dai.
0: Ragazzi, sulle mani, un po' di casino al mio tre. Uno, due, tre. Con le mani. No, allora, eri un po' entusiasmato, emozionato. Vabbè, capita a tutti di sbagliare. Rifacciamo.
4: Dai, riprova.
0: Ragazzi, però facciamo un po' di casino per DJ Prezzemolo al mio 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3.
4: Wow.
0: Con le mani.
5: Quindi te ne vai. Posso pensare con la

0: Grazie, buona estate, ci vediamo in giro. Prezzemolo, allora da domani sera 22:45 l'appuntamento è con il tuo DJ set. Grazie,
1: Prezzemolo, che bello questo trio.
0: Com'è?
1: Stanco?
0: Siete stanchi? Allora, è mezzanotte meno 25, è sabato sera, siamo a Gardaland. Vogliamo andare dritti fino al cuore della notte. Tra l'altro ho scoperto che lassù da qualche parte c'è una luna meravigliosa.
1: Ah sì, io non l'ho vista.
0: Per cui sì, è dietro
1: adesso la cerchiamo, Beh, noi siamo pronti a ballare, a continuare a ballare, ad alzare ancora di più la temperatura, anche perché alle nostre spalle è tornato il nostro DJ Sautufau.
0: Da una console all'altra, prego. E le mani vanno su. Fate vedere i tubi luminosi.
1: I tubi luminosi.

0: Festival.
1: Nostro DJ Sound Bow in console.
2: Party rock. Yeah.
0: E da adesso non ci fermiamo più fino alla fine.
3: Everybody just

0: Guarda come saltano. Questa fila, la prima fila pazzesca, guarda.
1: Ma perché loro ne vediamo, ma guarda che là dietro c'è un sacco di guarda.
0: Hai ragione, guarda, tu hai ragione.
2: Ehi, ti dico un pregunto, ti danno mucha novia. Mucha novia, tengo.

0: sabato sera.
1: Dai, dai, che siamo pronti a ballare fino a luna di notte tutti insieme con il nostro Angelo Baiguini
0: e la Jessica e il DJ Sao Tufao. Due band mixa. Senti qua, senti qua, senti qua.

0: DJ Sauto Fauna nella console del Gardaland Summer Festival. E voi laggiù nella piazza Giumangi e in diretta su Radio Z e in streaming su RTL 102.5 Play, stiamo facendo ballare tutta l'Italia. Oh là là!
1: Oh là là!

0: ti seguo.
1: Non sono capace.
0: Alessia, lo sai tu.
1: Come si fa? Com'è il passo?

0: No, si è spento. Si è spento, non c'è niente. È buio.
1: Si è spento il telefono.
0: Tedesco. Tu sei tedesco. Ah, ok.
1: Ok. Okay.
0: E... welcome.
1: Non sai tedesco?
0: Non
1: sai tedesco.
0: Però. Senti qua. Se sono matta io. Non è che voglia
1: litigare. Ho solo qualche osservazione. Cosa c'hai?
2: Fastidio.
1: Che fastidio? Che cosa?

0: riempiendo di musica questa notte così calda qui a Gardaland. Gardaland Summer Festival. Tra un paio di minuti switch da Radio Z canale 266 a RTL 102.5 canale 36. E continueremo a far ballare tutta l'Italia e tutto il mondo.
1: Con la nostra discoteca nazionale, il nostro DJ Sau Tufau in console.
0: Wow!

0: Dai, posso salire a trovare South Farm?
1: Vai, vai.
0: Voglio
1: vai.
0: Salire, voglio vai. Vedere vai. Com'è la
1: posta. Vuoi vedere il mondo dall'alto?
2: Ve lo dico raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco e lo offro ai miei amici. Non ci va

L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.